0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Coriano, omicidio nella serata di ieri a Mulassano di Coriano, dove una donna di 62 anni è stata trovata senza vita in una villetta di via Agello. Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Coriano e Riccione, insieme ai colleghi del nucleo investigativo di Rimini e alla pubblico ministero di turno Paolo Bonetti, che coordina le indagini. La dinamica del delitto è ancora a vaglio degli inquirenti, ma secondo i primi accertamenti la vittima, identificata in Tania Sperindio, sarebbe stata colpita alla testa con uno o più colpi inferti da un oggetto contundente, forse un martello, riportando una profonda ferita rivelatasi fatale. A dare l'allarme sarebbe stato lo stesso presunto responsabile, l'ex compagno della donna, il 71enne Mario Bonifazi, trovato dai carabinieri accanto al corpo senza vita e ora sottoposto a fermo su disposizione della magistratura. L'uomo è stato poi condotto in caserma per essere interrogato. Secondo quanto ricostruito finora, sarebbe stato proprio lui a comporre il numero unico di emergenza 112 attorno alle 19 di ieri, dicendo agli operatori di aver ucciso la compagna. Gli inquirenti stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto all'interno dell'abitazione nelle ore precedenti alla tragedia, anche attraverso i rilievi tecnici disposti sulla scena del delitto dalla polizia scientifica. Non è ancora chiaro cosa possa aver scatenato la violenza, né se in passato vi fossero stati precedenti episodi di tensione nella coppia. Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore. Rimini, se i lavoratori hanno potuto ricevere gli stipendi arretrati e grazie al patto per la qualità del lavoro che nel 2022 CGIL e CISL e UIL hanno siglato con le associazioni datoriali e con i comuni della provincia, Rimini compreso. Un protocollo che, anche in corso d'opera, consente al committente dell'appalto di pagare agli operai le retribuzioni eventualmente non saldate dall'impresa. Renzo Crociati, della segreteria CGIL Rimini, interviene per chiarire alcuni aspetti legati alla veemente protesta di uno dei 5 muratori egiziani occupati nel cantiere del nuovo asilo Pollicino al Parco Pertini, che dopo aver denunciato di non ricevere insieme ai suoi colleghi lo stipendio da 5 mesi, è salito su una gru e ci è rimasto per l'intera giornata di martedì. Fummo previdenti nell'inserire quell'articolo, sottolinea Crociati, memori anche di tante vertenze passate, e adesso possiamo dire che facemmo bene. I lavoratori hanno ricevuto il dovuto e nessuno, per fortuna, si è fatto male. Sceso dalla gru intorno alle 19, infatti, il giovane operaio 24enne è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso degli infermi e, dopo accertamenti, dimesso. Sogliano Rubicone, Belzebù Caput, 40 quintali di tritolo per far saltare in aria la casa del diavolo. Un testimone oculare ripercorre l'incredibile botto del 1944, episodio ormai dimenticato, in quanto a 80 anni di distanza sono scomparsi tutti i testimoni. Nato a Roncofreddo il 10 luglio 1936, Sergio Faedi ha vissuto in gioventù nei pressi del Monte Farneto ed è stato testimone di un episodio curioso. Nell'estate 1944, afferma Faedi, abitavo nei pressi del Monte Farneto, si diceva che i tedeschi stessero cercando un luogo nuovo per insediare un loro comando a Sogliano. Esclusero subito il capoluogo di Sogliano, soprattutto per timore di essere troppo in alto e quindi a rischio bombardamenti degli aerei alleati. Il 9 ottobre 1944, in aiuto al 721esimo reggimento che operava nella zona del Farneto, il feldmaresciallo Albert Kesselring, comandante delle forze tedesche in Italia, inviò il 15esimo reggimento dei granatieri corazzati del generale Fritz Pollack e del colonnello Wondersdorf. Come ulteriore base logistica, i tedeschi attenzionarono un casolare signorile posto nel fondovalle ai piedi della strada detta Ciocca. I residenti però dissero ai tedeschi che il casolare era abbandonato in quanto si udivano rumori notturni e c'erano presenze oscure. Il comando tedesco si impressionò a tal punto che dispose prima un sopralluogo e poi fece trasportare sul posto un carro di 40 quintali di tritolo e gelatina. Lo scoppio della casa fu devastante, con centinaia di mattoni che volarono in aria, mentre la base creò un cratere profondo 3-4 metri e largo una ventina. Io abitavo in linea d'aria a poche centinaia di metri, prosegue Faedi, e udì nitido quel grande botto. Nei giorni a seguire mi riferirono che i tedeschi fieri andassero orgogliosi di aver fatto saltare quel casolare e dicessero compiaciuti Belzebù Caput. I residenti invece li prendevano in giro e ci ridevano di nascosto. Dentro al grande cratere nel tempo sono cresciuti alberi e arbusti. Nei giorni scorsi Faedi, con il ricercatore storico Giampaolo Grilli, ha ripercorso quelle strade e verificato ancora la presenza del grande avvallamento. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione, buon ascolto.
2: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: L'estate di Radio Record accende le emozioni.
1: I used to be a little better at dancing on my own.

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Coriano, omicidio nella serata di ieri a Mulassano di Coriano, dove una donna di 62 anni è stata trovata senza vita in una villetta di via Agello. Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Coriano e Riccione, insieme ai colleghi del nucleo investigativo di Rimini e alla pubblico ministero di turno Paolo Bonetti, che coordina le indagini. La dinamica del delitto è ancora a vaglio degli inquirenti, ma secondo i primi accertamenti la vittima, identificata in Tania Sperindio, sarebbe stata colpita alla testa con uno o più colpi inferti da un oggetto contundente, forse un martello, riportando una profonda ferita rivelatasi fatale. A dare l'allarme sarebbe stato lo stesso presunto responsabile, l'ex compagno della donna, il 71enne Mario Bonifazi, trovato dai carabinieri accanto al corpo senza vita e ora sottoposto a fermo su disposizione della magistratura. L'uomo è stato poi condotto in caserma per essere interrogato. Secondo quanto ricostruito finora, sarebbe stato proprio lui a comporre il numero unico di emergenza 112 attorno alle 19 di ieri, dicendo agli operatori di aver ucciso la compagna. Gli inquirenti stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto all'interno dell'abitazione nelle ore precedenti alla tragedia, anche attraverso i rilievi tecnici disposti sulla scena del delitto dalla polizia scientifica. Non è ancora chiaro cosa possa aver scatenato la violenza, né se in passato vi fossero stati precedenti episodi di tensione nella coppia. Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore. Rimini, se i lavoratori hanno potuto ricevere gli stipendi arretrati è grazie al patto per la qualità del lavoro che nel 2022 CGIL e CISL e UIL hanno siglato con le associazioni datoriali e con i comuni della provincia, Rimini compreso. Un protocollo che, anche in corso d'opera, consente al committente dell'appalto di pagare agli operai le retribuzioni eventualmente non saldate dall'impresa. Renzo Crociati, della segreteria CGIL Rimini, interviene per chiarire alcuni aspetti legati alla veemente protesta di uno dei 5 muratori egiziani occupati nel cantiere del nuovo asilo Pollicino al Parco Pertini, che dopo aver denunciato di non ricevere insieme ai suoi colleghi lo stipendio da 5 mesi è salito su una gru e c'è rimasto per l'intera giornata di martedì. Fummo previdente nell'inserire quell'articolo, sottolinea Crociati, memori anche di tante vertenze passate, e adesso possiamo dire che facemmo bene. I lavoratori hanno ricevuto il dovuto e nessuno, per fortuna, si è fatto male. Sceso dalla gru intorno alle 19, infatti, il giovane operaio 24enne è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso degli infermi e, dopo accertamenti, dimesso. Sogliano Rubicone, Belzebù Caput, 40 quintali di tritolo per far saltare in aria la casa del diavolo. Un testimone oculare ripercorre l'incredibile botto del 1944, episodio ormai dimenticato, in quanto a 80 anni di distanza sono scomparsi tutti i testimoni. Nato a Roncofreddo il 10 luglio 1936, Sergio Faedi ha vissuto in gioventù nei pressi del Monte Farneto ed è stato testimone di un episodio curioso. Nell'estate 1944, afferma Faedi, abitavo nei pressi del Monte Farneto, si diceva che i tedeschi stessero cercando un luogo nuovo per insediare un loro comando a Sogliano. Esclusero subito il capoluogo di Sogliano, soprattutto per timore di essere troppo in alto e quindi a rischio bombardamenti degli aerei alleati. Il 9 ottobre 1944, in aiuto al 721esimo reggimento che operava nella zona del Farneto, il feldmaresciallo Albert Kesselring, comandante delle forze tedesche in Italia, inviò il 15esimo reggimento dei granatieri corazzati del generale Fritz Pollack e del colonnello Wondersdorf. Come ulteriore base logistica, i tedeschi attenzionarono un casolare signorile posto nel fondovalle ai piedi della strada detta Ciocca. I residenti però dissero ai tedeschi che il casolare era abbandonato in quanto si udivano rumori notturni e c'erano presenze oscure. Il comando tedesco si impressionò a tal punto che dispose prima un sopralluogo e poi fece trasportare sul posto un carro di 40 quintali di tritolo e gelatina. Lo scoppio della casa fu devastante, con centinaia di mattoni che volarono in aria, mentre la base creò un cratere profondo 3-4 metri e largo una ventina. Io abitavo in linea d'aria a poche centinaia di metri, prosegue Faedi, e udì nitido quel grande botto. Nei giorni a seguire mi riferirono che i tedeschi fieri andassero orgogliosi di aver fatto saltare quel casolare e dicessero compiaciuti Belzebù Caput. I residenti invece li prendevano in giro e ci ridevano di nascosto. Dentro al grande cratere nel tempo sono cresciuti alberi e arbusti. Nei giorni scorsi Faedi, con il ricercatore storico Giampaolo Grilli, ha ripercorso quelle strade e verificato ancora la presenza del grande avvallamento. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
2: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con il meteo regionale dell'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, venerdì 17 luglio. Avremo cielo generalmente sereno o poco nuvoloso con addensamenti cumuliformi pomeridiani in prossimità dei rilievi con possibili annuvolamenti in serata sui settori settentrionali. Temperature in aumento, specie sul settore romagnolo, minime attorno ai 22-24 gradi della pianura e la costa, massime attorno ai 35-36 gradi della pianura e i 32-33 gradi della costa. Venti deboli o moderati, generalmente settentrionali sui settori appenninici e sulla collina romagnola sudoccidentale. Mare poco mosso. Passiamo ora alla previsione per la giornata di domani, sabato 18. Avremo iniziali condizioni di cielo prevalentemente poco nuvoloso con l'aumento della nuvolosità nelle ore centrali e probabili rovesci temporaleschi nel pomeriggio. Temperature in aumento con minime attorno ai 24-25 gradi di pianura e costa, massime attorno ai 35-37 gradi delle pianure e i 31-35 gradi della costa. Venti generalmente occidentali o sudoccidentali moderati con raffiche durante i fenomeni temporaleschi, possibile rotazione dal nord-est in serata sulle coste e i settori settentrionali. Mare generalmente poco mosso con possibili locali rapidi e temporanei aumenti del moto ondoso legati alle raffiche temporalesche. Siamo ora alla tendenza da domenica 19 a mercoledì 22 luglio. Nelle giornate tra domenica e lunedì il settentrione italiano e quindi anche la nostra regione verrà probabilmente a trovarsi in un'area di contrasto tra le masse d'aria con caratteristiche molto differenti di origine subtropicale e nord atlantica. Martedì e mercoledì le correnti più fresche nord atlantiche dovrebbero riuscire a fare il proprio ingresso nel Mediterraneo con particolare riferimento all'Adriatico. Conseguentemente condizioni di instabilità riguarderanno probabilmente tutto il periodo con un graduale calo termico e temperature che si riporterebbero su valori in linea alla media climatologica di riferimento a partire da martedì. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro una buona giornata.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it. Radio Record estate. Un mare di ricordi.

0: Benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Coriano, omicidio nella serata di ieri a Mulassano di Coriano, dove una donna di 62 anni è stata trovata senza vita in una villetta di via Agello. Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Coriano e Riccione, insieme ai colleghi del nucleo investigativo di Rimini e alla pubblico ministero di turno Paolo Bonetti, che coordina le indagini. La dinamica del delitto è ancora a vaglio degli inquirenti, ma secondo i primi accertamenti la vittima, identificata in Tania Sperindio, sarebbe stata colpita alla testa con uno o più colpi inferti da un oggetto contundente, forse un martello, riportando una profonda ferita rivelatasi fatale. A dare l'allarme sarebbe stato lo stesso presunto responsabile, l'ex compagno della donna, il 71enne Mario Bonifazi, trovato dai carabinieri accanto al corpo senza vita e ora sottoposto a fermo su disposizione della magistratura. L'uomo è stato poi condotto in caserma per essere interrogato. Secondo quanto ricostruito finora, sarebbe stato proprio lui a comporre il numero unico di emergenza 112 attorno alle 19 di ieri, dicendo agli operatori di aver ucciso la compagna. Gli inquirenti stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto all'interno dell'abitazione nelle ore precedenti alla tragedia, anche attraverso i rilievi tecnici disposti sulla scena del delitto dalla polizia scientifica. Non è ancora chiaro cosa possa aver scatenato la violenza, né se in passato vi fossero stati precedenti episodi di tensione nella coppia. Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore. Rimini, se i lavoratori hanno potuto ricevere gli stipendi arretrati e grazie al patto per la qualità del lavoro che nel 2022 CGIL e CISL e UIL hanno siglato con le associazioni datoriali e con i comuni della provincia, Rimini compreso. Un protocollo che, anche in corso d'opera, consente al committente dell'appalto di pagare agli operai le retribuzioni eventualmente non saldate dall'impresa. Renzo Crociati, della segreteria CGIL Rimini, interviene per chiarire alcuni aspetti legati alla veemente protesta di uno dei 5 muratori egiziani occupati nel cantiere del nuovo asilo Pollicino al Parco Pertini, che dopo aver denunciato di non ricevere insieme ai suoi colleghi lo stipendio da 5 mesi, è salito su una gru e ci è rimasto per l'intera giornata di martedì. Fummo previdenti nell'inserire quell'articolo, sottolinea Crociati, memori anche di tante vertenze passate, e adesso possiamo dire che facemmo bene. I lavoratori hanno ricevuto il dovuto e nessuno, per fortuna, si è fatto male. Sceso dalla gru intorno alle 19, infatti, il giovane operaio 24enne è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso degli infermi e, dopo accertamenti, dimesso. Sogliano Rubicone, Belzebù Caput, 40 quintali di tritolo per far saltare in aria la casa del diavolo. Un testimone oculare ripercorre l'incredibile botto del 1944, episodio ormai dimenticato, in quanto a 80 anni di distanza sono scomparsi tutti i testimoni. Nato a Roncofreddo il 10 luglio 1936, Sergio Faedi ha vissuto in gioventù nei pressi del Monte Farneto ed è stato testimone di un episodio curioso. Nell'estate 1944, afferma Faedi, abitavo nei pressi del Monte Farneto. Si diceva che i tedeschi stessero cercando un luogo nuovo per insediare un loro comando a Sogliano. Esclusero subito il capoluogo di Sogliano, soprattutto per timore di essere troppo in alto e quindi a rischio bombardamenti degli aerei alleati. Il 9 ottobre 1944, in aiuto al 721esimo reggimento che operava nella zona del Farneto, il feldmaresciallo Albert Kesselring, comandante delle forze tedesche in Italia, inviò il 15esimo reggimento dei granatieri corazzati del generale Fritz Pollack e del colonnello Wondersdorf. Come ulteriore base logistica, i tedeschi attenzionarono un casolare signorile posto nel fondovalle ai piedi della strada detta Ciocca. I residenti però dissero ai tedeschi che il casolare era abbandonato in quanto si udivano rumori notturni e c'erano presenze oscure. Il comando tedesco si impressionò a tal punto che dispose prima un sopralluogo e poi fece trasportare sul posto un carro di 40 quintali di tritolo e gelatina. Lo scoppio della casa fu devastante, con centinaia di mattoni che volarono in aria, mentre la base creò un cratere profondo 3-4 metri e largo una ventina. Io abitavo in linea d'aria a poche centinaia di metri, prosegue Faedi, e udì nitido quel grande botto. Nei giorni a seguire mi riferirono che i tedeschi fieri andassero orgogliosi di aver fatto saltare quel casolare e dicessero compiaciuti Belzebù Caput. I residenti invece li prendevano in giro e ci ridevano di nascosto. Dentro al grande cratere nel tempo sono cresciuti alberi e arbusti. Nei giorni scorsi Faedi, con il ricercatore storico Giampaolo Grilli, ha ripercorso quelle strade e verificato ancora la presenza del grande avvallamento. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
1: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con il meteo regionale dell'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, venerdì 17 luglio. Avremo cielo generalmente sereno o poco nuvoloso con addensamenti cumuliformi pomeridiani in prossimità dei rilievi con possibili annuvolamenti in serata sui settori settentrionali. Temperature in aumento, specie sul settore romagnolo, minime attorno ai 22-24 gradi della pianura e la costa, massime attorno ai 35-36 gradi della pianura e i 32-33 gradi della costa. Venti deboli o moderati, generalmente settentrionali sui settori appenninici e sulla collina romagnola sudoccidentale. Mare poco mosso. Passiamo ora alla previsione per la giornata di domani, sabato 18. Avremo iniziali condizioni di cielo prevalentemente poco nuvoloso con l'aumento della nuvolosità nelle ore centrali e probabili rovesci temporaleschi nel pomeriggio. Temperature in aumento con minime attorno ai 24-25 gradi di pianura e costa, massime attorno ai 35-37 gradi delle pianure e i 31-35 gradi della costa. Venti generalmente occidentali o sudoccidentali, moderati con raffiche durante i fenomeni temporaleschi, possibile rotazione da nord-est in serata sulle coste e i settori settentrionali, mare generalmente poco mosso con possibili locali rapidi e temporanei aumenti del moto ondoso legati alle raffiche temporalesche. Siamo ora alla tendenza da domenica 19 a mercoledì 22 luglio. Nelle giornate tra domenica e lunedì il settentrione italiano e quindi anche la nostra regione verrà probabilmente a trovarsi in un'area di contrasto tra le masse d'aria con caratteristiche molto differenti di origine subtropicale e nord atlantica. Martedì e mercoledì le correnti più fresche nord atlantiche dovrebbero riuscire a fare il proprio ingresso nel Mediterraneo con particolare riferimento all'Adriatico. Conseguentemente condizioni di instabilità riguarderanno probabilmente tutto il periodo con un graduale calo termico e temperature che si riporterebbero su valori in linea alla media climatologica di riferimento a partire da martedì. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro una buona giornata.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Coriano, omicidio nella serata di ieri a Mulassano di Coriano, dove una donna di 62 anni è stata trovata senza vita in una villetta di via Agello. Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Coriano e Riccione, insieme ai colleghi del nucleo investigativo di Rimini e alla pubblico ministero di turno Paolo Bonetti, che coordina le indagini. La dinamica del delitto è ancora a vaglio degli inquirenti, ma secondo i primi accertamenti la vittima, identificata in Tania Sperindio, sarebbe stata colpita alla testa con uno o più colpi inferti da un oggetto contundente, forse un martello, riportando una profonda ferita rivelatasi fatale. A dare l'allarme sarebbe

0: È stato lo stesso presunto responsabile, l'ex compagno della donna, il 71enne Mario Bonifazi, trovato dai carabinieri accanto al corpo senza vita e ora sottoposto a fermo su disposizione della magistratura. L'uomo è stato poi condotto in caserma per essere interrogato. Secondo quanto ricostruito finora, sarebbe stato proprio lui a comporre il numero unico di emergenza 112 attorno alle 19 di ieri, dicendo agli operatori di aver ucciso la compagna. Gli inquirenti stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto all'interno dell'abitazione nelle ore precedenti alla tragedia, anche attraverso i rilievi tecnici disposti sulla scena del delitto dalla polizia scientifica. Non è ancora chiaro cosa possa aver scatenato la violenza, né se in passato vi fossero stati precedenti episodi di tensione nella coppia. Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore. Rimini, se i lavoratori hanno potuto ricevere gli stipendi arretrati e grazie al patto per la qualità del lavoro che nel 2022 CGIL e CISL e UIL hanno siglato con le associazioni datoriali e con i comuni della provincia, Rimini compreso. Un protocollo che, anche in corso d'opera, consente al committente dell'appalto di pagare agli operai le retribuzioni eventualmente non saldate dall'impresa. Renzo Crociati, della segreteria CGIL Rimini, interviene per chiarire alcuni aspetti legati alla veemente protesta di uno dei 5 muratori egiziani occupati nel cantiere del nuovo asilo Pollicino al Parco Pertini, che dopo aver denunciato di non ricevere insieme ai suoi colleghi lo stipendio da 5 mesi, è salito su una gru e ci è rimasto per l'intera giornata di martedì. Fummo previdenti nell'inserire quell'articolo, sottolinea Crociati, memori anche di tante vertenze passate, e adesso possiamo dire che facemmo bene. I lavoratori hanno ricevuto il dovuto e nessuno, per fortuna, si è fatto male. Sceso dalla gru intorno alle 19, infatti, il giovane operaio 24enne è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso degli infermi e, dopo accertamenti, dimesso. Sogliano Rubicone, Belzebù Caput, 40 quintali di tritolo per far saltare in aria la casa del diavolo. Un testimone oculare ripercorre l'incredibile botto del 1944, episodio ormai dimenticato, in quanto a 80 anni di distanza sono scomparsi tutti i testimoni. Nato a Roncofreddo il 10 luglio 1936, Sergio Faedi ha vissuto in gioventù nei pressi del Monte Farneto ed è stato testimone di un episodio curioso. Nell'estate 1944, afferma Faedi, abitavo nei pressi del Monte Farneto. Si diceva che i tedeschi stessero cercando un luogo nuovo per insediare un loro comando a Sogliano. Esclusero subito il capoluogo di Sogliano, soprattutto per timore di essere troppo in alto e quindi a rischio bombardamenti degli aerei alleati. Il 9 ottobre 1944, in aiuto al 721esimo reggimento che operava nella zona del Farneto, il feldmaresciallo Albert Kesselring, comandante delle forze tedesche in Italia, inviò il 15esimo reggimento dei granatieri corazzati del generale Fritz Pollack e del colonnello Wondersdorf. Come ulteriore base logistica, i tedeschi attenzionarono un casolare signorile posto nel fondovalle ai piedi della strada detta Ciocca. I residenti però dissero ai tedeschi che il casolare era abbandonato in quanto si udivano rumori notturni e c'erano presenze oscure. Il comando tedesco si impressionò a tal punto che dispose prima un sopralluogo e poi fece trasportare sul posto un carro di 40 quintali di tritolo e gelatina. Lo scoppio della casa fu devastante, con centinaia di mattoni che volarono in aria, mentre la base creò un cratere profondo 3-4 metri e largo una ventina. Io abitavo in linea d'aria a poche centinaia di metri, prosegue Faedi, e udì nitido quel grande botto. Nei giorni a seguire mi riferirono che i tedeschi fieri andassero orgogliosi di aver fatto saltare quel casolare e dicessero compiaciuti Belzebù Caput. I residenti invece li prendevano in giro e ci ridevano di nascosto. Dentro al grande cratere nel tempo sono cresciuti alberi e arbusti. Nei giorni scorsi Faedi, con il ricercatore storico Giampaolo Grilli, ha ripercorso quelle strade e verificato ancora la presenza del grande avvallamento. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
1: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record.
1: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
2: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
1: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
2: Ma amore, anch'io!
1: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
3: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
1: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
4: Da Gardini, per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
5: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa. E scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più, per te, bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
4: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
6: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
7: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
6: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
8: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
2: Hai sentito? Ma che cos'è?
1: È il nuovo distributore automatico di acqua.
2: Sai che novità?
1: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
2: Ah, però...
1: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
2: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
8: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
9: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi.
10: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria.
9: E quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
10: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
9: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
10: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
9: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
11: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
12: L'estate ha un sapore speciale, quello della sagra della tagliatella di Poggio Berni. Dal 17 al 19 luglio, al Teatro Aperto di Poggio Berni Alta, la Proloco ti invita a 3 serate dedicate ai sapori della vera cucina romagnola. Dalle 19 alle 22 ti aspettano tagliatelle fatte come una volta e tante specialità della tradizione. Venerdì 17, spettacolo con la Rimini Dance Company. Sabato 18, musica dal vivo con l'orchestra Daniele Tarantino. Domenica 19, si chiude in festa con l'orchestra Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Ingresso gratuito tutte le sere. Dal 17 al 19 luglio, la tradizione va in scena a Poggio Berni. Scopri tutti i dettagli sui social della Proloco di Poggio Berni.
13: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
14: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
13: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
14: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
13: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
14: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
13: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
0: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
15: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
16: Suzuki. Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
17: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
18: Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
3: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
4: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la sagra del cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponte Uso, i grandi successi dei Margo 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione, tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato l'orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da quest'anno, domenica, stand aperto anche a pranzo, dalle 12.30. Sagra del cinghiale a Ponte Uso di Sogliano a Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
5: Guarda che se ti prendo!
6: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
7: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
8: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
9: L'isola del tesoro, lo scrigno dei desideri. Ci sono sere romantiche, momenti allegri e informali, incontri brillanti, occasioni speciali. C'è sempre l'isola del tesoro. L'isola del tesoro, bottega di abiti, uomo, donna.
10: Che buona!
11: Ma certo, è pizza e pasta cattolica, unico premiato per 13 anni consecutivi dal Gambero Rosso. Pizza al piatto, al metro, in pala alla romana e napoletana. Il pizzaiolo Gustavo, tre volte campione italiano, ti stupirà con impasti speciali, anche senza glutine e ai cereali. Super digeribili. E se vuoi assaporare diverse specialità di pizza, il Giro Pizza è ciò che fa per te. Chiamaci per l'asporto allo 0541 831 166. Aperti dalle 17, chiusi il giovedì. Pizza e pasta cattolica, in via Largo della Pace.
12: Domenica, aperto anche a pranzo.
13: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
14: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
13: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
14: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
13: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
15: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
12: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
0: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.
12: Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con il meteo regionale dell'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, venerdì 17 luglio. Avremo cielo generalmente sereno o poco nuvoloso con addensamenti cumuliformi pomeridiani in prossimità dei rilievi con possibili annuvolamenti in serata sui settori settentrionali. Temperature in aumento, specie sul settore romagnolo, minime attorno ai 22-24 gradi della pianura e la costa, massime attorno ai 35-36 gradi della pianura e i 32-33 gradi della costa. Venti deboli o moderati, generalmente settentrionali sui settori appenninici e sulla collina romagnola sudoccidentale. Mare poco mosso. Passiamo ora alla previsione per la giornata di domani, sabato 18. Avremo iniziali condizioni di cielo prevalentemente poco nuvoloso con l'aumento della nuvolosità nelle ore centrali e probabili rovesci temporaleschi nel pomeriggio. Temperature in aumento con minime attorno ai 24-25 gradi di pianura e costa, massime attorno ai 35-37 gradi delle pianure e i 31-35 gradi della costa. Venti generalmente occidentali o sudoccidentali, moderati con raffiche durante i fenomeni temporaleschi, possibile rotazione da nord-est in serata sulle coste e i settori settentrionali. Mare generalmente poco mosso con possibili locali rapidi e temporanei aumenti del moto ondoso legati alle raffiche temporalesche. Siamo ora alla tendenza da domenica 19 a mercoledì 22 luglio. Nelle giornate tra domenica e lunedì il settentrione italiano e quindi anche la nostra regione verrà probabilmente a trovarsi in un'area di contrasto tra le masse d'aria con caratteristiche molto differenti di origine subtropicale e nord atlantica. Martedì e mercoledì le correnti più fresche nord atlantiche dovrebbero riuscire a fare il proprio ingresso nel Mediterraneo con particolare riferimento all'Adriatico. Conseguentemente condizioni di instabilità riguarderanno probabilmente tutto il periodo con un graduale calo termico e temperature che si riporterebbero su valori in linea alla media climatologica di riferimento a partire da martedì. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro una buona giornata.
8: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
13: Radio Record, accende le emozioni.

0: Radio Record.
1: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
2: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
1: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
2: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
1: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
2: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
1: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. Villalabor.it. Dal 9

0: Dal 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Fruti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina, imperdibili specialità romagnole, pesce e rane, e poi i mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli. Moca Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
1: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
2: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
1: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
3: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
4: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
5: Guarda qua. Qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
6: E qui?
5: Alle terme!
6: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
5: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
7: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
8: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
7: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
9: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
10: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
11: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
12: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
13: Back to Summers! Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
1: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
0: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
1: Ma amore, anch'io!
0: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
2: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
0: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
3: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
4: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
5: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
6: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
5: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
7: A Torre Pedrera torna la grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. 3 giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook, Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione BAI, Comitato Turistico Torre Pedrera.
0: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
1: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
0: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
1: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
0: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
2: Ristorante del pescatore a Suane di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso i lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
0: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
8: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
9: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
10: Senti che profumo, siamo arrivati in Grecia?
11: Quasi, siamo da Zibracu Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
10: Tutto fatto in casa?
11: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
10: Mangiamo qui o portiamo via?
11: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sport.
10: E allora che stiamo aspettando?
12: Zibracu Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
13: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
14: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
13: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
14: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
13: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
15: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
16: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. Scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
17: Incontro con le stelle. Radio Record presenta l'oroscopo.
18: Buon venerdì 17 a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno oggi agli Alessio e le Costanza all'ascolto e non. Sono invece nate in data 17 luglio l'attore Donald Sutherland, Milva, Franca Rame, Camilla Parker Bowles e Angela Merkel. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 26esimo grado del Cancro, sei gentile e fortunato. L'appoggio di persone influenti ti fa raggiungere molto in alto. Ti manca però un po' la combattività. Non ti piace fare del male a nessuno e nemmeno creare scontentezze. Perciò sei un po' volubile. Sarai certamente molto amato. Farai molta strada grazie al tuo saper fare, ma non mancheranno gli alti e i bassi. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo venerdì 17 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Il lavoro per noi è un pilastro dell'autostima. Perfezioniamo lo spirito organizzativo come richiedono ambiente, ritmi e obiettivi. Non guardiamo alle questioni burocratiche e alle faccende pratiche con insofferenza, fanno parte della vita. Toro, giornata in linea con le più rosee aspettative, clima disteso in casa e con gli amici, comunicazione fluida in famiglia, viaggi tranquilli, facciamo tesoro di ogni minuto libero dai doveri. Gemelli, se abbiamo bisogno di staccare la spina, applichiamoci ad attività manuali e non mentali. Tagliamo gli sprechi di risorse e di tempo, sistemiamo la casa, creiamo magari oggetti originali frutto della fantasia. Cancro, venerdì favorevole, protettivo nei confronti di affari e colloqui di lavoro. A una buona resa professionale si accompagna un ambiente sereno e collaborativo nel quale operare. Non male, no? Leone, Giove ci sostiene nel valutare il modo in cui impieghiamo le risorse economiche e a selezionare i progetti in base allo sforzo che richiedono. Aspiriamo a essere fedeli ai nostri valori, ma ricordiamo che questi possono anche evolvere o modificarsi. Vergine, l'obiettivo è concludere tutto in fretta per non lasciare qualcosa di incompiuto. Tra il dire e il fare c'è di mezzo Urano in Gemelli, che semina imprevisti. Le nostre intenzioni sono ragionevoli, ma vanno modulate mettendo in conto un cambio di programma. Bilancia, esaltiamo la nostra capacità naturale di cogliere dal particolare un senso generale. Dal comportamento di qualcuno intuiamo cosa possiamo aspettarci. Scattiamo un'istantanea delle circostanze da affrontare, così possiamo evitare errori e perdite di tempo. Scorpione, il transito della Luna in Vergine rimette le cose al loro posto. Nel lavoro possiamo iniziare a spaziare e a mettere altra carne al fuoco. Sentiamoci fortunati perché abbiamo accanto persone che danno suggerimenti da prendere come oro colato. Sagittario, luna antipatica alta nel cielo. Il risultato può essere una voglia insana di mollare tutto, ma riflettiamo prima di farlo. È possibile navigare a vista e cogliere le occasioni al volo, però ci vuole un poco di discernimento in più. Capricorno, la luna con il suo buon senso ricompone i contrasti, appiana i malintesi, offre l'opportunità di un viaggio istruttivo. La luna e Venere in Vergine poi danno una mano a sbrigare le incombenze con oculatezza e precisione. Acquario, la luna all'apparenza anonima in realtà offre parecchi spunti a chi vuole guardarsi dentro senza barare o farsi sconti. Inquietudini e insoddisfazioni necessitano di cure e modifiche radicali che interrompano il circolo vizioso. Pesci, la luna ostile in Vergine invita alla concretezza, a migliorare la comunicazione con soci e colleghi per prevenire malintesi. I sogni a occhi aperti danno sollievo, ma possiamo usare la fantasia anche per disegnare progetti concreti. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente: il viaggio non inizia con la partenza, ma con il desiderio di partire. Paolo Coelho.
19: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini, meteorviaggi.it.
20: Radio Record ha presentato l'oroscopo.
21: Radio Record estate, un'ondata di musica.

0: Ora esatta. Sono le 6:59. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Durante il discorso rivolto alla nazione, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. La Cina, ha detto il tycoon, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia e ha acquisito illegalmente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Trump ha poi aggiunto che anche l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico perché, ha affermato, non volevano che vincessi. Il comando centrale statunitense ha annunciato il lancio di una nuova massiccia ondata di attacchi mirati in Iran, scattata alle 20 italiane. L'operazione militare, che segue due giorni di raid intensi, ha colpito centri strategici di comando, postazioni di difesa aerea e sistemi missilistici nelle aree chiave di Bandar Abbas e dell'isola di Keshm. I Pashdaran hanno attivato le difese aeree e promesso immediate rappresaglie, minacciando di estendere il conflitto a nuove aree del Medio Oriente. In Italia, l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018, che provocò 43 morti. Castellucci è già detenuto per il crollo del viadotto Acqualonga ad Avellino. Condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea. 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di Aspi, condanna a 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 Aspi. Infine condanna a 5 anni e 6 mesi per Antonio Galatà, ex AD di Spea. Condanna a 5 anni per l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. Il presidente della Repubblica Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Il caldo non dà tregua all'Italia e all'Europa. Dopo le prime due, il paese fa i conti con la terza ondata di calore che riporta diverse città italiane nel regime di bollino rosso. Nel frattempo, al Ministero della Salute si è svolta una nuova riunione della cabina di regia interistituzionale, prevista nell'ambito del Piano Operativo Nazionale sugli effetti del caldo. Durante la riunione è stato confermato un eccesso di mortalità in salita al più 3%, guardando il periodo dal 25 maggio al 30 giugno. Il ciclismo, Team Merlier non sbaglia, sono 3 i successi per il belga. L'ex campione d'Europa al Tour de France porta avanti un'altra volata da fenomeno in una 12ª tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta leader della classifica generale Tadej Pogacar. È tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
3: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
4: Orto Bellaria, un nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a 2 passi dal centro e con comodo parcheggio.
3: Orto Bellaria, la bottega come una volta.
5: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
6: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
5: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
6: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
5: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
7: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la sagra del cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponte Uso, i grandi successi dei Margo 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione, tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato l'orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da quest'anno Cimino. Domenica stand aperto anche a pranzo dalle 12.30. Sagra del Cinghiale a Ponte Uso di Sogliano a Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
8: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
9: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
10: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi! Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo! Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
11: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
12: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
11: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
12: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona. Sabato e domenica, 50 euro.
11: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
12: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
13: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
14: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
15: E qui?
14: Alle terme!
15: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
14: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
16: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
17: Radio Record, promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
18: Radio Record, che bella musica!

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Ma sciorbole, ma socme, ma ciò!
3: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese, Appoggio Berni, info 0541 68 81 80.
4: Guarda che se ti prendo!
5: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
6: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
7: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
8: Hai sentito? Ma che cos'è?
9: È il nuovo distributore automatico di acqua!
8: Sai che novità?
9: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
8: Ah, però!
9: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
8: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
7: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
10: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
11: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
12: L'estate ha un sapore speciale, quello della Sagra della Tagliatella di Poggio Berni. Dal 17 al 19 luglio, al Teatro Aperto di Poggio Berni Alta, la Proloco ti invita a 3 serate dedicate ai sapori della vera cucina romagnola. Dalle 19 alle 22 ti aspettano tagliatelle fatte come una volta e tante specialità della tradizione. Venerdì 17, spettacolo con la Rimini Dance Company. Sabato 18, musica dal vivo con l'orchestra Daniele Tarantino. Domenica 19, si chiude in festa con l'orchestra Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Ingresso gratuito tutte le sere. Dal 17 al 19 luglio la tradizione va in scena a Poggio Berni. Scopri tutti i dettagli sui social della Proloco di Poggio Berni.
13: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
14: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
15: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i-size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
16: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
1: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
16: Fatti stupire da Popi.
17: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
18: Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con il meteo regionale dell'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, venerdì 17 luglio. Avremo cielo generalmente sereno o poco nuvoloso con addensamenti cumuliformi pomeridiani in prossimità dei rilievi con possibili annuvolamenti in serata sui settori settentrionali. Temperature in aumento, specie sul settore romagnolo, minime attorno ai 22-24 gradi della pianura e la costa, massime attorno ai 35-36 gradi della pianura e i 32-33 gradi della costa. Venti deboli o moderati, generalmente settentrionali sui settori appenninici e sulla collina romagnola sud-occidentale. Mare poco mosso. Passiamo ora alla previsione per la giornata di domani, sabato 18. Avremo iniziali condizioni di cielo prevalentemente poco nuvoloso con l'aumento della nuvolosità nelle ore centrali e probabili rovesci temporaleschi nel pomeriggio. Temperature in aumento con minime attorno ai 24-25 gradi di pianura e costa, massime attorno ai 35-37 gradi delle pianure e i 31-35 gradi della costa. Venti generalmente occidentali o sud-occidentali moderati con raffiche durante i fenomeni temporaleschi, possibile rotazione da nord-est in serata sulle coste e i settori settentrionali. Mare generalmente poco mosso con possibili locali rapidi e temporanei aumenti del moto ondoso legati alle raffiche temporalesche. Siamo ora alla tendenza da domenica 19 a mercoledì 22 luglio. Nelle giornate tra domenica e lunedì il settentrione italiano e quindi anche la nostra regione verrà probabilmente a trovarsi in un'area di contrasto tra le masse d'aria con caratteristiche molto differenti di origine subtropicale e nord atlantica. Martedì e mercoledì le correnti più fresche nord atlantiche dovrebbero riuscire a fare il proprio ingresso nel Mediterraneo con particolare riferimento all'Adriatico. Conseguentemente condizioni di instabilità riguarderanno probabilmente tutto il periodo con un graduale calo termico e temperature che si riporterebbero su valori in linea alla media climatologica di riferimento a partire da martedì. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro una buona giornata.
16: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
19: Radio Record, la differenza si sente.

0: Radio Record.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Frutti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina, imperdibili specialità romagnole, pesce e rane, e poi i mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli: Moca Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
7: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
8: Voglia di un break in ufficio?
9: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici.

0: ristoro per la tua azienda di bevande snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
1: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
2: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
1: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
2: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
1: Non Solo Casa Service di Nino Diomede, via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
3: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
4: Senti che profumo, siamo arrivati in Grecia?
3: Quasi, siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
4: Tutto fatto in casa?
3: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
4: Mangiamo qui o portiamo via?
3: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
4: E allora che stiamo aspettando?
5: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
6: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena, con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
7: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 300. 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
8: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. Scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
7: Back to Summers. Su Radio Record ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record.
1: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
2: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la Sagra del Cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponte Uso, i grandi successi dei Margo 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione. Tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato l'orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da quest'anno domenica stand aperto anche a pranzo dalle 12.30. Sagra del Cinghiale a Ponte Uso di Sogliano a Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
3: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
4: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
5: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
6: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
5: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
7: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
8: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
7: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
8: Ma amore, anch'io!
7: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
9: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
10: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
11: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione prezzi pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantite 3 anni. Fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
12: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
13: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
12: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
14: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
15: E qui?
14: Alle terme!
15: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
14: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
16: Che buona!
17: Ma certo, è pizza e pasta cattolica, unico premiato per 13 anni consecutivi dal Gambero Rosso. Pizza al piatto, al metro, in pala alla romana e napoletana. Il pizzaiolo Gustavo, tre volte campione italiano, ti stupirà con impasti speciali, anche senza glutine e ai cereali. Super digeribili. E se vuoi assaporare diverse specialità di pizza, il Giro Pizza è ciò che fa per te. Chiamaci per l'asporto allo 0541 831 166. Aperti dalle 17, chiusi il giovedì. Pizza e pasta cattolica, in via Largo della Pace.
18: Domenica, aperto anche a pranzo.
19: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
20: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
21: Incontro con le stelle. Radio Record presenta l'oroscopo.
22: Buon venerdì 17 a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno oggi agli Alessio e le Costanza all'ascolto e non. Sono invece nati in data 17 luglio l'attore Donald Sutherland, Milva, Franca Rame, Camilla Parker Bowles e Angela Merkel. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 26esimo grado del cancro, sei gentile e fortunato. L'appoggio di persone influenti ti fa raggiungere molto in alto. Ti manca però un po' la combattività. Non ti piace fare del male a nessuno e nemmeno creare scontentezze. Perciò sei un po' volubile. Sarai certamente molto amato. Farai molta strada grazie al tuo saper fare, ma non mancheranno gli alti e i bassi. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo venerdì 17 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Il lavoro per noi è un pilastro dell'autostima. Perfezioniamo lo spirito organizzativo come richiedono ambiente, ritmi e obiettivi. Non guardiamo alle questioni burocratiche e alle faccende pratiche con insofferenza, fanno parte della vita. Toro, giornata in linea con le più rosee aspettative, clima disteso in casa e con gli amici, comunicazione fluida in famiglia, viaggi tranquilli, facciamo tesoro di ogni minuto libero dai doveri. Gemelli, se abbiamo bisogno di staccare la spina, applichiamoci ad attività manuali e non mentali. Tagliamo gli sprechi di risorse e di tempo, sistemiamo la casa, creiamo magari oggetti originali frutto della fantasia. Cancro, venerdì favorevole, protettivo nei confronti di affari e colloqui di lavoro. A una buona resa professionale si accompagna un ambiente sereno e collaborativo nel quale operare. Non male, no? Leone, Giove ci sostiene nel valutare il modo in cui impieghiamo le risorse economiche e a selezionare i progetti in base allo sforzo che richiedono. Aspiriamo a essere fedeli ai nostri valori, ma ricordiamo che questi possono anche evolvere o modificarsi. Vergine, l'obiettivo è concludere tutto in fretta per non lasciare qualcosa di incompiuto. Tra il dire e il fare c'è di mezzo Urano in Gemelli, che semina imprevisti. Le nostre intenzioni sono ragionevoli, ma vanno modulate mettendo in conto un cambio di programma. Bilancia, esaltiamo la nostra capacità naturale di cogliere dal particolare un senso generale. Dal comportamento di qualcuno intuiamo cosa possiamo aspettarci. Scattiamo un'istantanea delle circostanze da affrontare, così possiamo evitare errori e perdite di tempo. Scorpione, il transito della Luna in Vergine rimette le cose al loro posto. Nel lavoro possiamo iniziare a spaziare e a mettere altra carne al fuoco. Sentiamoci fortunati perché abbiamo accanto persone che danno suggerimenti da prendere come oro colato. Sagittario, Luna antipatica alta nel cielo. Il risultato può essere una voglia insana di mollare tutto, ma riflettiamo prima di farlo. È possibile navigare a vista e cogliere le occasioni al volo, però ci vuole un poco di discernimento in più. Capricorno, la Luna con il suo buon senso ricompone i contrasti, appiana i malintesi, offre l'opportunità di un viaggio istruttivo. La Luna e Venere in Vergine poi danno una mano a sbrigare le incombenze con oculatezza e precisione. Acquario, la Luna all'apparenza anonima in realtà offre parecchi spunti a chi vuole guardarsi dentro senza barare o farsi sconti. Inquietudini e insoddisfazioni necessitano di cure e modifiche radicali che interrompano il circolo vizioso. Pesci, La luna ostile in Vergine invita alla concretezza, a migliorare la comunicazione con soci e colleghi per prevenire malintesi. I sogni a occhi aperti danno sollievo, ma possiamo usare la fantasia anche per disegnare progetti concreti. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente: il viaggio non inizia con la partenza, ma con il desiderio di partire. Paolo Coelho.
0: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.
1: Radio Record ha presentato l'oroscopo.
2: Radio Record. La differenza si sente.

0: Ora esatta.
1: Sono le 8:00.
0: L'ora esatta vi è offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Il comando centrale statunitense ha annunciato il lancio di una nuova e massiccia ondata di attacchi mirati in Iran scattata alle 20 italiane. L'operazione militare, che segue giorni di raid intensi, ha colpito centri strategici di comando, postazioni di difesa aerea e sistemi missilistici nelle aree chiave di Bandar Abbas e dell'isola di Qasem. I Pashdaran hanno attivato le difese aeree e promesso immediate rappresaglie, minacciando di estendere il conflitto a nuove aree del Medio Oriente.
4: Durante il discorso rivolto alla nazione, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. La Cina, ha detto il tycoon, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia e ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Trump ha poi aggiunto che anche l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico, perché ha affermato non volevano che vincessi.
5: Il presidente della Repubblica Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica.
4: Daniele Rezza era perfettamente capace di intendere di volere quando ha accoltellato Manuel Mastrapasqua in strada a Rozzano per rubargli un paio di cuffiette. Questo è l'esito della perizia psichiatrica disposta durante il processo d'appello per l'omicidio nel milanese del 31enne, dopo che il 21enne era stato condannato in primo grado a 27 anni di carcere. Secondo la psichiatra Mara Bertini, nel giovane sono state ravvisate alterazioni della regolazione delle emozioni e un'aggressività reattiva, che però non vanno a definirne uno stato di infermità mentale.
5: Un cambio di passo nell'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, la quindicenne svanita nel nulla ormai il 22 giugno 1983. Mercoledì scorso il fotografo Marco Accetti, 71enne indagato per sequestro di persona a scopo di estorsione, è stato interrogato per 6 ore dai carabinieri del reparto operativo di Roma. Il mio assistito ha risposto a tutte le domande di interrogatorio, ha assicurato il legale Giancarlo Germani. Come ha ricordato l'avvocato difensore, Accetti è indagato in concorso con ignoti da identificare sia per quanto riguarda la scomparsa di Orlandi che in merito alla presunta complicità nel rapimento di Mirella Gregori, quindicenne anche lei scomparsa nel 1983 e mai più ritrovata.
4: Cambiamo argomento. L'azienda aerospaziale USA SpaceX cancella il nuovo test in volo di Starship, il veicolo di SpaceX progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. Il lancio era previsto a 00:45 italiana e sarebbe stato il 13. Il volo avrebbe dovuto essere il primo da quando SpaceX si è quotata a Wall Street.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
6: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
7: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano, ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
8: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
9: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
10: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarulle da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarulle, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
11: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi.
12: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria
11: e quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
12: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
11: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
12: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
11: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
13: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
14: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Frutti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina, imperdibili specialità romagnole, pesce e rane e poi i mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli: Moca Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
15: Ci sono sguardi che parlano senza dire una parola. Ci sono dettagli che rendono un momento davvero speciale. E poi ci sono attimi che se non li vedi bene, semplicemente li perdi. Da anni Ottica Fantini si prende cura della tua vista con attenzione, competenza e passione. Ogni istante merita di essere visto davvero. Ottica Fantini, Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
16: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
17: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
18: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome: Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
19: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
3: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
3: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch, un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
4: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
5: A Torre Pedrera torna la grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. Tre giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione BAI, Comitato Turistico Torre Pedrera.
6: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
7: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
6: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
7: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
6: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
8: Ristorante del pescatore a Suane di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso i lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
9: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
10: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Suzuki. Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
13: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
14: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
13: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
14: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
13: 0541 62 66 46, praticheautomoto.com.
15: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
16: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
15: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
16: Ma amore, anch'io!
1: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
17: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
18: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
19: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
20: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
19: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
20: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
19: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
21: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
12: Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con il meteo regionale dell'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, venerdì 17 luglio. Avremo cielo generalmente sereno o poco nuvoloso con addensamenti cumuliformi pomeridiani in prossimità dei rilievi con possibili annuvolamenti in serata sui settori settentrionali. Temperature in aumento, specie sul settore romagnolo, minime attorno ai 22-24 gradi della pianura e la costa, massime attorno ai 35-36 gradi della pianura e i 32-33 gradi della costa. Venti deboli o moderati, generalmente settentrionali sui settori appenninici e sulla collina romagnola sud-occidentale. Mare poco mosso. Passiamo ora alla previsione per la giornata di domani, sabato 18. Avremo iniziali condizioni di cielo prevalentemente poco nuvoloso con l'aumento della nuvolosità nelle ore centrali e probabili rovesci temporaleschi nel pomeriggio. Temperature in aumento con minime attorno ai 24-25 gradi di pianura e costa, massime attorno ai 35-37 gradi delle pianure e i 31-35 gradi della costa. Venti generalmente occidentali o sud-occidentali moderati con raffiche durante i fenomeni temporaleschi, possibile rotazione da nord-est in serata sulle coste e i settori settentrionali. Mare generalmente poco mosso con possibili locali rapidi e temporanei aumenti del moto ondoso legati alle raffiche temporalesche. Siamo ora alla tendenza da domenica 19 a mercoledì 22 luglio. Nelle giornate tra domenica e lunedì il settentrione italiano e quindi anche la nostra regione verrà probabilmente a trovarsi in un'area di contrasto tra le masse d'aria con caratteristiche molto differenti di origine subtropicale e nord atlantica. Martedì e mercoledì le correnti più fresche nord atlantiche dovrebbero riuscire a fare il proprio ingresso nel Mediterraneo con particolare riferimento all'Adriatico. Conseguentemente condizioni di instabilità riguarderanno probabilmente tutto il periodo con un graduale calo termico e temperature che si riporterebbero su valori in linea alla media climatologica di riferimento a partire da martedì. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro una buona giornata.
22: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
23: Vamos a la playa con la musica de Radio Record.

0: Radio Record.
1: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
2: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere, tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
1: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
3: L'isola del tesoro, la forza dei dettagli. Su abiti e camicie pastello, un coprispalle in seta cangiante, una spilla in corallo marino azzurro, un bottone gioiello di madreperla. Le proposte caratterizzate da armonie metropolitane. La vetrina del vestirsi. L'isola del tesoro, Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa.
4: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
5: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
6: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
7: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
6: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
7: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
6: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
8: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
9: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
10: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
9: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
11: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShop!
12: Hai sentito? Ma che cos'è?
13: È il nuovo distributore automatico di acqua!
12: Sai che novità?
13: Certo che è una novità! AcquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
12: Ah, però!
13: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
12: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
11: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
14: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama

0: Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina. Sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
1: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
2: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
3: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record.
1: L'estate ha un sapore speciale, quello della sagra della tagliatella di Poggio Berni. Dal 17 al 19 luglio, al Teatro Aperto di Poggio Berni Alta, la Proloco ti invita a 3 serate dedicate ai sapori della vera cucina romagnola. Dalle 19 alle 22 ti aspettano tagliatelle fatte come una volta e tante specialità della tradizione. Venerdì 17, spettacolo con la Rimini Dance Company. Sabato 18, musica dal vivo con l'orchestra Daniele Tarantino. Domenica 19, si chiude in festa con l'orchestra Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Ingresso gratuito tutte le sere. Dal 17 al 19 luglio la tradizione va in scena a Poggio Berni. Scopri tutti i dettagli sui social della Proloco di Poggio Berni. Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A 2 passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
3: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
2: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
3: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
2: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
3: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
2: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
4: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
5: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
6: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
7: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
8: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
7: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
9: Sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
10: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
11: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
12: Orto Bellaria, un nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a 2 passi dal centro e con comodo parcheggio.
11: Orto Bellaria, la bottega come una volta.
13: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
14: Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
0: Incontro con le stelle. Radio Record presenta l'oroscopo.
15: Buon venerdì 17 a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno oggi agli Alessio e le Costanza all'ascolto e non. Sono invece nate in data 17 luglio l'attore Donald Sutherland, Milva, Franca Rame, Camilla Parker Bowles e Angela Merkel. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 26esimo grado del Cancro, sei gentile e fortunato. L'appoggio di persone influenti ti fa raggiungere molto in alto. Ti manca però un po' la combattività. Non ti piace fare del male a nessuno e nemmeno creare scontentezze. Perciò sei un po' volubile. Sarai certamente molto amato. Farai molta strada grazie al tuo saper fare, ma non mancheranno gli alti e i bassi. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo venerdì 17 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Il lavoro per noi è un pilastro dell'autostima. Perfezioniamo lo spirito organizzativo come richiedono ambiente, ritmi e obiettivi. Non guardiamo alle questioni burocratiche e alle faccende pratiche con insofferenza, fanno parte della vita. Toro, giornata in linea con le più rosee aspettative, clima disteso in casa e con gli amici, comunicazione fluida in famiglia, viaggi tranquilli, facciamo tesoro di ogni minuto libero dai doveri. Gemelli, se abbiamo bisogno di staccare la spina, applichiamoci ad attività manuali e non mentali. Tagliamo gli sprechi di risorse e di tempo, sistemiamo la casa, creiamo magari oggetti originali frutto della fantasia. Cancro, venerdì favorevole, protettivo nei confronti di affari e colloqui di lavoro. A una buona resa professionale si accompagna un ambiente sereno e collaborativo nel quale operare. Non male, no? Leone, Giove ci sostiene nel valutare il modo in cui impieghiamo le risorse economiche e a selezionare i progetti in base allo sforzo che richiedono. Aspiriamo a essere fedeli ai nostri valori, ma ricordiamo che questi possono anche evolvere o modificarsi. Vergine, l'obiettivo è concludere tutto in fretta per non lasciare qualcosa di incompiuto. Tra il dire e il fare c'è di mezzo Urano in Gemelli, che semina imprevisti. Le nostre intenzioni sono ragionevoli, ma vanno modulate mettendo in conto un cambio di programma. Bilancia, esaltiamo la nostra capacità naturale di cogliere dal particolare un senso generale. Dal comportamento di qualcuno intuiamo cosa possiamo aspettarci. Scattiamo un'istantanea delle circostanze da affrontare, così possiamo evitare errori e perdite di tempo. Scorpione, il transito della Luna in Vergine rimette le cose al loro posto. Nel lavoro possiamo iniziare a spaziare e a mettere altra carne al fuoco. Sentiamoci fortunati perché abbiamo accanto persone che danno suggerimenti da prendere come oro colato. Sagittario, Luna antipatica alta nel cielo. Il risultato può essere una voglia insana di mollare tutto, ma riflettiamo prima di farlo. È possibile navigare a vista e cogliere le occasioni al volo, però ci vuole un poco di discernimento in più. Capricorno, la Luna con il suo buon senso ricompone i contrasti, appiana i malintesi, offre l'opportunità di un viaggio istruttivo. La Luna e Venere in Vergine poi danno una mano a sbrigare le incombenze con oculatezza e precisione. Acquario, la Luna, all'apparenza anonima, in realtà offre parecchi spunti a chi vuole guardarsi dentro senza barare o farsi sconti. Inquietudini e insoddisfazioni necessitano di cure e modifiche radicali che interrompano il circolo vizioso. Pesci, la Luna ostile in Vergine invita alla concretezza, a migliorare la comunicazione con soci e colleghi per prevenire malintesi. I sogni a occhi aperti danno sollievo, ma possiamo usare la fantasia anche per disegnare progetti concreti. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Il viaggio non inizia con la partenza, ma con il desiderio di partire. Paolo Coelho.
16: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni. Rimini. Meteorviaggi.it.
0: Radio Record ha presentato l'oroscopo. Radio Record accende le emozioni.

0: Ora esatta. Sono le 9:01. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Esteri in primo piano, il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran ha annunciato di aver attaccato la base militare di Al-Tanf nel sud-est della Siria, condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando delle operazioni speciali del nemico, si legge sul canale Telegram della TV di Stato. A febbraio gli Stati Uniti hanno annunciato il ritiro dalla base di Al-Tanf e la cessione del controllo all'esercito siriano.
2: Gli Stati Uniti starebbero valutando di assumere l'amministrazione temporanea del Venezuela, una mossa che ufficialmente sarebbe giustificata con la necessità, secondo Washington, di fornire al popolo sudamericano un'alternativa più efficiente per guidare la ricostruzione dopo il devastante sisma che ha fatto già quasi 5.000 morti e soprattutto per preparare il terreno alle elezioni dopo la cattura del presidente in carica Nicolás Maduro e l'instaurazione ad interim della sua vice Delcy Rodriguez. A riportarlo la testata statunitense ABC, secondo cui il piano prevederebbe anche il dispiegamento di 3.000 tecnici affiancati da esperti nelle infrastrutture, nella pianificazione urbana e nella logistica.
3: Ora la cronaca: nella tarda serata di ieri a Collegno, Torino, un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile, che era fuggito in auto. La sua posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. La vittima aveva 80 anni.
2: Sempre nella serata di ieri, ma ad Arluno, un comune in provincia di Milano, un uomo è stato ferito a una coscia mentre si trovava a bordo della sua automobile. Sul posto sono intervenuti sia gli operatori sanitari del 118 che le forze dell'ordine. Le indagini sono in corso per ricostruire l'accaduto.
3: Il caldo estremo ha le ore contate. Arriva infatti la svolta che metterà fine, almeno per il momento, alla terza ondata di calore delle ultime settimane. Già da domenica ci sarà un graduale calo delle temperature che prima al nord e poi al centro-sud diminuiranno anche di 10 gradi entro la metà della prossima settimana, complice il passaggio sull'Italia di aria fresca proveniente dal nord Atlantico.
2: Voltiamo pagina. La bestia nera alle elementari resta la matematica, col 40% degli alunni che ignora le conoscenze di base. Ma gli studenti italiani, secondo i dati Invalsi, zoppicano anche in italiano, che raggiunge livelli accettabili solo all'ultimo anno delle superiori. Le buone notizie riguardano l'inglese e le competenze digitali, con standard di apprendimento più che sufficienti. Sia per l'italiano che per l'inglese diminuisce intanto il divario nord-sud, con un avanzamento delle performance degli alunni del meridione. Si riduce anche la dispersione scolastica, restano però lontani i livelli di istruzione pre-Covid a 6 anni dalla pandemia.
3: Era l'ultima notizia, più tardi con i prossimi aggiornamenti.
1: Radio Record. Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
5: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Frutti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina, imperdibili specialità romagnole, pesce e rane, e poi mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera, con grandissimi spettacoli: Moca Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
6: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile con cui goderti il panorama. Retrocamera per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano, ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
7: Vieni a scoprirla sul nostro sito square.it. super42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
8: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
9: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo, una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
8: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
9: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona, sabato e domenica, 50 euro.
8: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
9: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
10: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto, anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
11: Senti che profumo. Siamo arrivati in Grecia?
12: Quasi. Siamo da Zibraku Greek Food. Il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
11: Tutto fatto in casa?
12: Tutto. Anche i dolci. E c'è pure il menù vegetariano.
11: Mangiamo qui o portiamo via?
12: Come vuoi. Saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
11: E allora che stiamo aspettando?
13: Zibraku Greek Food. In via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
11: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
13: e qui
11: alle terme.
13: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
11: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
14: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
15: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
7: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
16: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
17: Su Radio Record c'è sempre una bella canzone, come questa.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
0: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
2: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
0: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
2: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
0: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
2: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
0: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
3: Che buona!
4: Ma certo, è pizza e pasta cattolica, unico premiato per 13 anni consecutivi dal Gambero Rosso. Pizza al piatto, al metro, in pala alla romana e napoletana. Il pizzaiolo Gustavo, tre volte campione italiano, ti stupirà con impasti speciali, anche senza glutine e ai cereali. Super digeribili. E se vuoi assaporare diverse specialità di pizza, il Giro Pizza è ciò che fa per te. Chiamaci per l'asporto allo 0541 831 166. Aperti dalle 17, chiusi il giovedì. Pizza e pasta cattolica, in via Largo della Pace.
5: Domenica, aperto anche a pranzo.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it. Suzuki.
5: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
8: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
9: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo, una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
8: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
9: Dal lunedì al venerdì 45 euro a persona, sabato e domenica 50 euro.
8: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
9: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
10: Da Gardini, per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
11: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa. E scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più, per te, bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
10: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
12: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
13: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
14: Hai sentito? Ma che cos'è?
15: È il nuovo distributore automatico di acqua.
14: Sai che novità?
15: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
14: Ah, però...
15: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
14: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
13: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
16: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 300. 155, rancheristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
1: Sogniamo l'estate, progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
17: Radio RECORD, la radio digitale dal cuore della Romagna.
5: Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con il meteo regionale dell'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, venerdì 17 luglio. Avremo cielo generalmente sereno o poco nuvoloso con addensamenti cumuliformi pomeridiani in prossimità dei rilievi, con possibili annuvolamenti in serata sui settori settentrionali. Temperature in aumento, specie sul settore romagnolo, minime attorno ai 22-24 gradi della pianura e la costa, massime attorno ai 35-36 gradi della pianura e i 32-33 gradi della costa. Venti deboli o moderati, generalmente settentrionali sui settori appenninici e sulla collina romagnola sudoccidentale. Mare poco mosso. Passiamo ora alla previsione per la giornata di domani, sabato 18. Avremo iniziali condizioni di cielo prevalentemente poco nuvoloso, con l'aumento della nuvolosità nelle ore centrali e probabili rovesci temporaleschi nel pomeriggio. Temperature in aumento con minime attorno ai 24-25 gradi di pianura e costa, massime attorno ai 35-37 gradi delle pianure e i 31-35 gradi della costa. Venti generalmente occidentali o sudoccidentali moderati con raffiche durante i fenomeni temporaleschi, possibile rotazione da nord-est in serata sulle coste e i settori settentrionali. Mare generalmente poco mosso, con possibili locali rapidi e temporanei aumenti del moto ondoso legati alle raffiche temporalesche. Siamo ora alla tendenza da domenica 19 a mercoledì 22 luglio. Nelle giornate tra domenica e lunedì il settentrione italiano, e quindi anche la nostra regione, verrà probabilmente a trovarsi in un'area di contrasto tra le masse d'aria con caratteristiche molto differenti di origine subtropicale e nord atlantica. Martedì e mercoledì le correnti più fresche nord atlantiche dovrebbero riuscire a fare il proprio ingresso nel Mediterraneo, con particolare riferimento all'Adriatico. Conseguentemente condizioni di instabilità riguarderanno probabilmente tutto il periodo, con un graduale calo termico e temperature che si riporterebbero su valori in linea alla media climatologica di riferimento a partire da martedì. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro una buona giornata.
18: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
1: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
0: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
1: Ma amore, anch'io!
0: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
2: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
0: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
3: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
4: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
3: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
4: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
3: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
5: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti. Quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
6: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi.
7: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria.
6: E quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
7: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
6: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
7: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
6: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
8: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
9: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la Sagra del Cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo

0: Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponteuso, i grandi successi dei Margo 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione, tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato l'orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da quest'anno, domenica, stand aperto anche a pranzo, dalle 12.30. Sagra del cinghiale a Ponteuso di Sogliano a Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
1: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di Via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
2: Guarda che se ti prendo.
3: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
4: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
5: L'isola del tesoro, lo scrigno dei desideri. Ci sono sere romantiche, momenti allegri e informali, incontri brillanti, occasioni speciali. C'è sempre l'isola del tesoro. L'isola del tesoro, bottega di abiti, uomo, donna.
6: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
7: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
6: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
7: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
6: 0541 62 66 46. praticheautomoto.com.
8: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
9: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record.
2: A Torre Pedrera torna la grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. Tre giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione BAI, Comitato Turistico Torre Pedrera.
3: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
4: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito.
5: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano, ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
4: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
2: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
6: Voglia di un break in ufficio?
7: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
8: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
9: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. ElectroStar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.

0: tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
3: E qui?
2: Alle terme!
3: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
2: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
4: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
5: Per ascoltare Radio Record con il DAV, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
6: Radio Record Sport.
7: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio, cresce l'attesa per l'appuntamento di domani alle 21 ore italiane. Sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. L'Albi Celeste ha infatti vinto 2-1 contro l'Inghilterra, staccando così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi tra campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. L'atto conclusivo vedrà anche la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra, per delineare il podio della competizione. Ieri sono arrivate decisioni in ambito sportivo da parte della Corte europea. Le sanzioni sportive che incidono sulle libertà garantite dal diritto europeo devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Lo ha stabilito la Corte europea nel caso di due ex dirigenti della Juventus sanzionati nell'ambito del procedimento FIGC sulle plusvalenze fittizie. I dirigenti in questione sono Andrea Agnelli, ex presidente della Vecchia Signora, e Maurizio Arrivabene, dal 30 giugno 2021 a D del club fino a gennaio 2023. Voltiamo pagina, inizia ufficialmente l'era di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Dopo una stagione chiusa al settimo posto e la separazione da Raffaele Palladino, la Dea ha deciso di puntare sull'ex tecnico della Lazio per tornare a lottare per le posizioni più alte della classifica. Voglio ringraziare la società, sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti, al commento di Sarri. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana, o dei ragazzi determinati, e voglio che si calino nella mentalità giusta, ha esordito il CT nella conferenza stampa di presentazione. E siamo al ciclismo. Tim Merlier non sbaglia, sono tre i successi per il belga, ex campione d'Europa al Tour de France, altra volata da fenomeno in una dodicesima tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta leader della classifica generale Tadej Pogacar. Il volley, missione compiuta per l'Italia che supera il Belgio in 3-7, resta pienamente in corsa per un posto alle finals di Volleyball Nations League. A Osaka gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si impongono 3-0. Grazie a questo successo l'Italia sale a 20 punti in classifica e continua a inseguire la qualificazione alle finals. Dopo il turno di riposo gli azzurri affronteranno Argentina e Cuba nelle ultime due gare della fase preliminare. E siamo al Gran Premio del Belgio, decimo round del Mondiale di Formula 1 in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con la prima sessione di prove libere, in programma alle 13.30, seguita alle 17 dalle prove libere 2. Domani alle 12.30 semaforo verde per la FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Poi domenica alle 15 il via alla gara. Siamo al tennis. Nel 2027 le ATP Finals restano a Torino. All'annuncio di Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, nel corso della presentazione del master plan della NITO ATP Finals, ha fatto seguito anche il comunicato dell'ATP. Torino ha dimostrato in questi anni di essere una sede straordinaria, ha spiegato Binaghi. Abbiamo deciso di proseguire insieme anche nel 2027. È una scelta di continuità e di fiducia verso una città, una regione e un sistema di istituzioni partner che hanno lavorato con passione e competenza, ha detto, contribuendo a rendere questo appuntamento uno dei più apprezzati nel calendario mondiale del tennis. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni Rimini, meteorviaggi.it.
8: L'estate di Radio Record suona così.

0: Ora esatta.
1: Sono le 10:00.
0: L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buongiorno, bentrovati dalla redazione.
5: Ancora attacchi statunitensi contro Teheran, che dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione e un aeroporto. 8 i morti. Nel corso del suo discorso alla nazione, Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte su Kuwait, Bahrain e Qatar.
4: Le tensioni nello stretto di Hormuz costano care, gravano sul portafoglio degli italiani. I prezzi di benzina e diesel alla pompa sono tornati a salire. Gli automobilisti italiani che si muoveranno quest'estate per le vacanze di luglio e agosto potranno arrivare a spendere in carburante quasi 1,5 miliardi di euro in più rispetto al 2025.
5: Il presidente della Repubblica Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, che sono una facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica.
4: E la cronaca ci porta in provincia di Savona, dove un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato in un Luna Park. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e, nonostante oltre 2 ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvarlo.
5: Il caldo estremo ha le ore contate. Arriva infatti la svolta che metterà fine, almeno per il momento, alla terza ondata di calore delle ultime settimane. Già da domenica ci sarà un graduale calo delle temperature che prima al nord e poi al centro-sud diminuiranno anche di 10 gradi entro la metà della prossima settimana, complice il passaggio sull'Italia di aria fresca proveniente dal nord Atlantico. Intanto un breve violento acquazzone si è abbattuto questa mattina prima dell'alba su Milano e provincia. Non si registrano danni particolari.
4: L'allarme per la pessima qualità dell'aria a New York e New Jersey minaccia la marcia di avvicinamento alla finale dei mondiali 2026 tra Spagna e Argentina. Il fumo denso provocato dagli incendi boschivi in Canada ha spinto le autorità locali a sconsigliare qualsiasi tipo di attività fisica all'aperto. Le condizioni ambientali nella zona dell'impianto di East Rutherford sono peggiorate drasticamente a causa delle particelle inquinanti, registrando valori fino a 7 volte superiori agli standard dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
5: Era l'ultima notizia, più tardi.
6: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
7: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
6: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
7: Ma amore, anch'io!
6: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
7: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
6: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
8: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
7: Hai sentito? Ma che cos'è?
6: È il nuovo distributore automatico di acqua!
7: Sai che novità?
6: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
7: Ah, però!
6: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
7: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
8: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
9: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
10: Villa Labor. Quest'estate ti cambia la vita.
11: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini.
10: Ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
11: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
10: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
11: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
10: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
12: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
13: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere, tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
12: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
14: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione prezzi pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantite 3 anni. Fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
15: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
16: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
17: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina, System 4, oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
18: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
19: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
20: Fatti stupire da Popi.
21: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
22: Che bella musica! Radio Record!

0: Da Zibracu Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
1: Tutto fatto in casa?
0: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
1: Mangiamo qui o portiamo via?
0: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sport.
1: E allora che stiamo aspettando?
2: Zibracu Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
3: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
4: Orto Bellaria, un nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a due passi dal centro e con comodo parcheggio.
3: Orto Bellaria, la bottega come una volta.
5: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
6: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la sagra del cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponte Uso, i grandi successi dei Margo 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione, tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato lo Orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da quest'anno, domenica, stand aperto anche a pranzo, dalle 12.30. Sagra del cinghiale a Ponte Uso di Sogliano a Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
7: Guarda che se ti prendo!
8: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
9: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
10: C'era una volta una capannina. Un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
11: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
12: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
11: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
3: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
13: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
14: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi.

0: record. Coriano si è avvalso della facoltà di non rispondere Mario Bonifazi, l'uomo di 71 anni ritenuto il presunto responsabile del femminicidio dell'ex moglie, la 63enne Tania Sperindio, avvenuto nella tarda serata di mercoledì in una villetta di via Agello, a Mulazzano, frazione del comune di Coriano. Questo è l'esito dell'interrogatorio condotto la notte scorsa insieme ai carabinieri dal pubblico ministero di turno Paola Bonetti, che al momento sta coordinando le indagini. Questo perché nelle prossime ore, come già accaduto in passato, il fascicolo potrebbe passare nelle mani del sostituto procuratore Luca Bertuzzi, specializzato in questo genere di casi. L'uomo, fermato con l'accusa di omicidio aggravato e difeso dall'avvocato d'ufficio Federico Vici del foro di Rimini, è stato poi tradotto nel carcere dei Casetti, dove si trova tuttora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Non è quindi ancora chiaro cosa possa aver scatenato la violenza, ma ci si orienta su possibili contrasti sulla vendita della villetta dove l'uomo era rimasto a vivere dopo la separazione. Da quanto emerso non risulterebbero precedenti episodi di tensione nella coppia, conosciuta in zona perché marito e moglie avevano gestito un negozio di fiori a Riccione, né denunce pregresse sporte dalla donna. I due infatti, nonostante la fine della relazione, avrebbero continuato a frequentarsi. È troppo presto per rilasciare dichiarazioni in merito a questa vicenda, ha commentato l'avvocato Vici. Ora i prossimi passi sono gli stessi di qualsiasi persona sottoposta a fermo. Il pubblico ministero entro 48 ore deve chiedere la convalida del fermo al GIP, che a sua volta altre 48 ore per lo svolgimento dell'udienza. Cervia, una decina di giorni prima della tragedia di Pinarella, in cui il 24 maggio 2025 perse la vita la turista vicentina Elisa Spadavecchia, di 66 anni, il conducente della ruspa che la travolse in spiaggia, Larry Gnoli, aveva chiesto al comune di Cervia chiarimenti sull'autorizzazione necessaria per effettuare i lavori di spianamento della duna sul lungomare. La polizia locale lo aveva fermato lungo lo stradello interno, invitandolo a dotarsi della documentazione necessaria. Per due volte, quello stesso 14 maggio e 8 giorni più tardi, il 22 maggio, il 55enne si era recato all'ufficio Demanio Porto spiegando la situazione. I funzionari comunali attendevano una richiesta di autorizzazione che tuttavia non arrivò mai. È proprio l'iter burocratico necessario per svolgere quell'intervento a stagione balneare ormai iniziata è stato al centro dell'udienza di ieri in tribunale a Ravenna, dove Gnoli è imputato per omicidio colposo pluriaggravato.
1: Lo sport.
0: Giornata di annunci ieri in casa Cesena, con Luca Schirone che, anche se non ufficialmente, si è legato al club bianconero per 4 stagioni fino al 2030. Il centrocampista sbocciato nel Pineto è stato infatti prelevato in prestito con obbligo di riscatto da esercitare entro il 30 giugno per un contratto che prevede un anno più altri 3 fino al 2030, che diventeranno esecutivi nella prossima estate. Ieri pomeriggio Schirone ha svolto il suo primo allenamento agli ordini di Diamanti. Il DS Andrea Mancini ha in mano i sì di altri 3 giocatori, gli esterni offensivi D'Andrea e Fiori, il centravanti De Benedetti. La parte più delicata arriva ora ed è quella di trovare l'accordo con le società. Si lavora su 3 formule differenti. D'Andrea, che è il più vicino, arriverà dal Sassuolo in prestito con diritto di riscatto. Fiori è il più complicato perché si muove solo a titolo definitivo e Cesena sta cercando di inserire una contropartita. Olivieri o Pieraccini per abbassare la richiesta del Mantova. De Benedetti dovrebbe arrivare a Cesena in prestito oneroso, si sta lavorando su quanto, con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Genoa. Confermando gli accordi raggiunti con i suoi assistiti, D'Andrea Fiori, Giuffredi ha invece smentito l'interesse del Cesena per Ambrosino, attaccante del Napoli destinato a fare ritorno al Modena. Domani il Cesena giocherà la prima delle 3 partite in programma d'acqua partita. Tutte inizieranno alle ore 17. Si parte per l'appunto domani contro la rappresentativa Valle Savio. Si prosegue martedì 21 contro la Sampierana, che gioca in promozione. Si chiude sabato 25 contro il Carpi, club di Serie C. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
2: Radio Record.
3: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle

0: singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
2: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
3: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Suzuki.
7: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
8: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A 2 passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
9: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
10: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
11: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
12: E qui?
11: Alle terme!
12: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
11: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
13: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
14: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
13: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
15: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
16: Back to Summers! Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record.
1: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
2: Hai sentito? Ma che cos'è?
3: È il nuovo distributore automatico di acqua!
2: Sai che novità?
3: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
2: Ah, però!
3: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
2: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
1: Acqua Shop,

0: Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Fruti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina, imperdibili specialità romagnole, pesce e rane, e poi i mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli. Moca Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
3: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
4: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
3: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
4: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
3: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
5: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso il lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
6: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
7: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
8: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa. E scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
7: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Ripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
9: Ma sciorbole, ma socime, ma ciò!
10: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese, Appoggio Berni. Info 0541 68 81 80.
11: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantite 3 anni. Fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola. 0547 58 113.
12: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
13: Che buona!
14: Ma certo, è pizza e pasta cattolica, unico premiato per 13 anni consecutivi dal Gambero Rosso. Pizza al piatto, al metro, in pala alla romana e napoletana. Il pizzaiolo Gustavo, 3 volte campione italiano, ti stupirà con impasti speciali, anche senza glutine e ai cereali. Super digeribili. E se vuoi assaporare diverse specialità di pizza, il Giro Pizza è ciò che fa per te. Chiamaci per l'asporto allo 0541 831 166. Aperti dalle 17, chiusi il giovedì. Pizza e pasta cattolica, in via Largo della Pace.
15: Domenica, aperto anche a pranzo.
16: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
17: Fatti stupire da Popi.
18: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola. Come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano. 0547 66 5959.
19: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
17: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.

0: Ora esatta. Sono le 11:00. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: In apertura la cronaca, un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato a Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e nonostante oltre 2 ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvare il ragazzo. Le indagini sono in corso.
3: È morta Alice, la bambina di 11 anni di Suisio, rimasta intrappolata sott'acqua nella piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante. La famiglia ha deciso di donare gli organi. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio ai bagni Segesta sul lungomare di Sestri Levante. A dare l'allarme un altro bambino che si era accorto che Alice non si trovava volontariamente sott'acqua ma non riusciva più a riemergere. I suoi capelli erano rimasti incastrati nel bocchettone collegato al sistema di aspirazione della vasca. Il titolare dello stabilimento si era tuffato e utilizzando un paio di forbici era riuscito a tagliarli e a liberarla.
4: Nella tarda serata di ieri a Collegno, Torino, un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile, la cui posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. La vittima aveva 80 anni.
3: Dall'estero ancora attacchi USA contro Teheran dopo che Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione e un aeroporto, 8 i morti. Nel corso del suo discorso alla nazione, Donald Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte sul Kuwait, Bahrain e Qatar. E le tensioni nello stretto di Hormuz costano care, i prezzi di benzina e diesel alla pompa infatti sono tornati a salire. E per gli spostamenti gli automobilisti italiani potranno arrivare a spendere in carburante quasi 1,5 miliardi in più di euro rispetto al 2025.
4: Il Parlamento giapponese ha approvato la revisione della legge sulla casa imperiale per contrastare la progressiva riduzione dei membri della famiglia, confermando la successione esclusivamente maschile. In un sondaggio favorevole all'allargamento il 70% dei giapponesi. Due novità: riammessi i futuri discendenti maschi, celibi o over 15, di 11 linee dinastiche escluse dopo la guerra e il rango imperiale mantenuto per le principesse che sposano un cittadino comune. La tradizione fa risalire l'impero al 660 avanti Cristo senza interruzioni.
3: Il calcio, in chiusura il Napoli di Massimiliano Allegri, arriverà oggi in Trentino alle 18 e ci sarà il primo allenamento a porte aperte. Per il 15° anno il club partenopeo prepara la prossima stagione in Val di Sole con il quartiere generale e lo Sport Hotel Rosatti. Da questa mattina, nonostante l'ondata di maltempo, tantissimi tifosi azzurri hanno preso d'assalto i parcheggi per assicurarsi il miglior posto possibile per l'arrivo della squadra.
4: È tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
5: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
6: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
7: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
8: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
7: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
9: A Torre Pedrera torna la grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. Tre giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione BAI, Comitato Turistico Torre Pedrera.
10: Ci sono sguardi che parlano senza dire una parola. Ci sono dettagli che rendono un momento davvero speciale. E poi ci sono attimi che, se non li vedi bene, semplicemente li perdi. Da anni Ottica Fantini si prende cura della tua vista con attenzione, competenza e passione. Ogni istante merita di essere visto davvero. Ottica Fantini, Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
11: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
12: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
11: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
12: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
11: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
13: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
14: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
13: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
14: Dal lunedì al venerdì 45 euro a persona, sabato e domenica 50 euro.
13: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
14: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
15: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
16: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
17: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
16: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
18: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà. Oggi a tavola si cambia musica. Musica in cucina, il tuo personal radio chef con una ricetta semplice e veloce, direttamente nella tua cucina, solo su Radio Record.
19: Benvenuti all'appuntamento con Musica in cucina. Oggi vi proponiamo la ricetta di una torta adattissima al periodo estivo, la torta fredda alle pesche. Vediamo insieme gli ingredienti. 200 g di biscotti, 100 g di burro o yogurt, marmellata, alcune pesche e 250 g di ricotta. Passiamo al procedimento, tritiamo 200 g di biscotti secchi con 100 g di burro oppure 100 g di yogurt, preferibilmente greco. Li sistemiamo in una tortiera da 20 cm creando un bordo di un centimetro. Mettiamo in freezer per 20 minuti. A questo punto lavoriamo 250 g di ricotta con un cucchiaio abbondante di zucchero. Aggiungiamo due pesche nettarine tagliate a pezzetti e sistemiamo il tutto sulla base. Spalmiamo un velo di marmellata, tagliamo a fettine una pesca e decoriamo il dolce. Naturalmente questa torta va conservata in frigorifero. Rivediamo gli ingredienti che abbiamo utilizzato. 200 g di biscotti, 100 g di burro oppure yogurt greco, marmellata, alcune pesche, 250 g di ricotta. E siamo arrivati al termine del nostro appuntamento, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento di ascolto, ma soprattutto buona cucina.
18: Radio Record ha presentato Musica in Cucina. Il tuo personal radio chef ti aspetta domani con la prossima ricetta.

0: Radio Record.
1: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
2: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
3: Guarda che se ti prendo!
4: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
5: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
6: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque, senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale. Anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
7: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
8: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi.
9: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria
8: e quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
9: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
8: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
9: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
8: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
10: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
11: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
10: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
11: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
10: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
12: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
13: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
14: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
15: L'estate ha un sapore speciale, quello della sagra della tagliatella di Poggio Berni. Dal 17 al 19 luglio, al Teatro Aperto di Poggio Berni Alta, la Proloco ti invita a tre serate dedicate ai sapori della vera cucina romagnola. Dalle 19 alle 22 ti aspettano tagliatelle fatte come una volta e tante specialità della tradizione. Venerdì 17, spettacolo con la Rimini Dance Company. Sabato 18, musica dal vivo con l'orchestra Daniele Tarantino. Domenica 19, si chiude in festa con l'orchestra Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Ingresso gratuito tutte le sere. Dal 17 al 19 luglio la tradizione va in scena a Poggio Berni. Scopri tutti i dettagli sui social della Proloco di Poggio Berni.
16: Sogniamo l'estate
0: Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
16: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina. Sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
7: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
17: Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà. Radio Record accende.

0: Radio Record. 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
1: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
2: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
3: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
4: E qui?
3: Alle terme!
4: Aspetta, ma tutti i posti diversi nello stesso viaggio?
3: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
5: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
6: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
5: Altro che pesce lesso, sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
6: Ma amore, anch'io!
5: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
7: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
5: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
8: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
9: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
6: Hai sentito? Ma che cos'è?
5: È il nuovo distributore automatico di acqua!
6: Sai che novità?
5: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
6: Ah, però!
5: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
6: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
9: Acqua Shop, la novità

0: che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
1: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
0: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
2: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la Sagra del Cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponte Uso, i grandi successi dei Margo 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione, tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato l'orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da quest'anno, domenica, stand aperto anche a pranzo, dalle 12.30. Sagra del Cinghiale a Ponte Uso di Sogliano a Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
3: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
4: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
3: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
4: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
3: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
4: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
3: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
5: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
6: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
5: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
6: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
5: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
7: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso il lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
8: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
9: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto High Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
10: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
11: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
12: Radio Record, estate. Un mare di ricordi.

0: Radio Record.
1: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
2: Quasi! Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
1: Tutto fatto in casa?
2: Tutto! Anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
1: Mangiamo qui o portiamo via?
2: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
1: E allora che stiamo aspettando?
3: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
4: A Torre Pedrera torna la grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. Tre giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione BAI, Comitato Turistico Torre Pedrera.
5: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
6: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
7: Gardini, per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
8: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più, per te, bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
7: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
9: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
10: Voglia di un break in ufficio?
11: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
12: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
13: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni, Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
14: A pochi passi da
0: Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
14: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
15: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
14: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
16: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire, Alexa, apri Radio Record. Radio
17: Record. Io voglio solo che arrivi sangue al cuore.
16: Un decennio che ha lasciato il segno.
17: Notte questa luna.
16: Come eravamo negli anni 2000. Infinito. Una playlist dedicata alla musica italiana degli anni 2000. Ogni venerdì su Radio Record.

0: Ora esatta.
1: Sono le 11:59.
0: L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel Savonese il 15 luglio. La piccola è morta la scorsa notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente.
4: Un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e per il ragazzo non c'è stato nulla da fare nonostante 2 ore di tentata rianimazione. Le indagini sono in corso, ma secondo una prima ricostruzione il quindicenne stava giocando scalzo con un calciometro. Si ipotizza sia stato investito da una forte scarica elettrica dopo un contatto con una parte della struttura. Poco prima dell'episodio sulla zona c'era stato un acquazzone.
5: Un 80enne è stato accoltellato dopo una lite stradale a Collegno, Torino. L'anziano a piedi avrebbe tardato a liberare la carreggiata dopo che un automobilista gli aveva chiesto strada suonando il clacson. È partita una discussione e l'uomo al volante è sceso e ha coltellato l'ottantenne. È fuggito, ma successivamente è stato rintracciato dai carabinieri di Rivoli.
4: Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese, ovvero dal 25 maggio al 30 giugno. Le chiamate al numero di emergenza di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare e oggi sono 19. Sardegna sulla graticola, in particolare 46 gradi nel Nuorese. E nelle ultime 36 ore si registra anche un boom di consumi di energia.
5: Ora gli esteri, ancora attacchi statunitensi contro Teheran, che dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bale Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione e un aeroporto, 8 i morti. Nel corso del suo discorso alla nazione, Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte su Kuwait, Bahrain e Qatar.
4: Salgono ancora i prezzi dei carburanti, con la benzina che in autostrada sfonda il tetto di 2 euro al litro. In base ai dati rilevati oggi dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese del Made in Italy, il prezzo dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,921 euro al litro per la benzina e 2,059 euro al litro per il gasolio. Un incremento di circa 0,01 euro per la benzina e 0,02 per il gasolio. Sulle autostrade si sfonda invece il tetto dei 2 euro. Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,010 euro per la benzina e di 2,134 euro per il gasolio.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Radio Record.
7: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
8: L'estate ha un sapore speciale, quello della sagra della tagliatella di Poggio Berni. Dal 17 al 19 luglio, al Teatro Aperto di Poggio Berni Alta, la Proloco ti invita a 3 serate dedicate ai sapori della vera cucina romagnola. Dalle 19 alle 22 ti aspettano tagliatelle fatte come una volta e tante specialità della tradizione. Venerdì 17, spettacolo con la Rimini Dance Company. Sabato 18, musica dal vivo con l'orchestra Daniele Tarantino. Domenica 19, si chiude in festa con l'orchestra Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Ingresso gratuito tutte le sere. Dal 17 al 19 luglio, la tradizione va in scena a Poggio Berni. Scopri tutti i dettagli sui social della Proloco di Poggio Berni.
9: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
10: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
11: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
12: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
11: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul Borgo di San Leo.
12: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
11: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
12: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
11: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
13: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
14: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarulle da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarulle, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
15: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale. Anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
16: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
17: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione prezzi pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantite 3 anni fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70 a Gambettola, 0547 58 113.
18: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
19: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
20: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
16: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
21: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che

0: Radio Record. Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
1: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
0: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
1: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona, sabato e domenica, 50 euro.
0: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
1: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
2: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
3: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
2: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
3: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
2: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
0: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
4: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
5: Orto Bellaria, un nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a due passi dal centro e con comodo parcheggio.
4: Orto Bellaria, la bottega come una volta.
6: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
7: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Frutti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina, imperdibili specialità romagnole, pesce e rane, e poi mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli. Mocha Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
8: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Suzuki. Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
11: L'isola del tesoro, la forza dei dettagli. Su abiti e camicie pastello, un coprispalle in seta cangiante, una spilla in corallo marino azzurro, un bottone gioiello di madreperla. Le proposte caratterizzate da armonie metropolitane. La vetrina del vestirsi. L'isola del tesoro, Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa.
12: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
13: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
12: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
13: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, Piazzale Francolini.
12: 0541 62 66 46. Pratiche automoto.com.
14: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
15: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
14: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
15: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
14: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
16: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: insieme ai carabinieri dal pubblico ministero di turno Paola Bonetti, che al momento sta coordinando le indagini. Questo perché nelle prossime ore, come già accaduto in passato, il fascicolo potrebbe passare nelle mani del sostituto procuratore Luca Bertuzzi, specializzato in questo genere di casi. L'uomo, fermato con l'accusa di omicidio aggravato e difeso dall'avvocato d'ufficio Federico Vici del foro di Rimini, è stato poi tradotto nel carcere dei Casetti, dove si trova tuttora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Non è quindi ancora chiaro cosa possa aver scatenato la violenza, ma ci si orienta su possibili contrasti sulla vendita della villetta dove l'uomo era rimasto a vivere dopo la separazione. Da quanto emerso, non risulterebbero precedenti episodi di tensione nella coppia, conosciuta in zona perché marito e moglie avevano gestito un negozio di fiori a Riccione, né denunce pregresse sporte dalla donna. I due infatti, nonostante la fine della relazione, avrebbero continuato a frequentarsi. È troppo presto per rilasciare dichiarazioni in merito a questa vicenda, ha commentato l'avvocato Vici. Ora i prossimi passi sono gli stessi di qualsiasi persona sottoposta a fermo. Il pubblico ministero entro 48 ore deve chiedere la convalida del fermo al GIP, che a sua volta altre 48 ore per lo svolgimento dell'udienza. Cervia, una decina di giorni prima della tragedia di Pinarella, in cui il 24 maggio 2025 perse la vita la turista vicentina Elisa Spadavecchia, di 66 anni, il conducente della ruspa che la travolse in spiaggia, Larry Gnoli, aveva chiesto al comune di Cervia chiarimenti sull'autorizzazione necessaria per effettuare i lavori di spianamento della duna sul lungomare. La polizia locale lo aveva fermato lungo lo stradello interno, invitandolo a dotarsi della documentazione necessaria. Per due volte, quello stesso 14 maggio e 8 giorni più tardi, il 22 maggio, il 55enne si era recato all'ufficio Demanio Porto spiegando la situazione. I funzionari comunali attendevano una richiesta di autorizzazione che tuttavia non arrivò mai. È proprio l'iter burocratico necessario per svolgere quell'intervento a stagione balneare ormai iniziata è stato al centro dell'udienza di ieri in tribunale a Ravenna, dove Gnoli è imputato per omicidio colposo pluriaggravato.
1: Lo sport.
0: Giornata di annunci ieri in casa Cesena, con Luca Schirone che, anche se non ufficialmente, si è legato al club bianconero per 4 stagioni fino al 2030. Il centrocampista sbocciato nel Pineto è stato infatti prelevato in prestito con obbligo di riscatto da esercitare entro il 30 giugno per un contratto che prevede un anno più altri 3 fino al 2030, che diventeranno esecutivi nella prossima estate. Ieri pomeriggio Schirone ha svolto il suo primo allenamento agli ordini di Diamanti. Il DS Andrea Mancini ha in mano i sì di altri 3 giocatori, gli esterni offensivi D'Andrea e Fiori, il centravanti De Benedetti. La parte più delicata arriva ora ed è quella di trovare l'accordo con le società. Si lavora su 3 formule differenti. D'Andrea, che il più vicino, arriverà dal Sassuolo in prestito con diritto di riscatto. Fiori è il più complicato perché si muove solo a titolo definitivo e Cesena sta cercando di inserire una contropartita, Olivieri o Pieraccini, per abbassare la richiesta del Mantova. De Benedetti dovrebbe arrivare a Cesena in prestito oneroso. Si sta lavorando su quanto, con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Genoa. Confermando gli accordi raggiunti con i suoi assistiti, D'Andrea Fiori, Giuffredi ha invece smentito l'interesse del Cesena per Ambrosino, attaccante del Napoli destinato a fare ritorno al Modena. Domani il Cesena giocherà la prima delle 3 partite in programma d'acqua partita. Tutte inizieranno alle ore 17. Si parte per l'appunto domani contro la rappresentativa Valle Savio. Si prosegue martedì 21 contro la Sampierana, che gioca in promozione. Si chiude sabato 25 contro il Carpi, club di Serie C. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
2: Radio Record.
3: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
4: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
3: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
5: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque, senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle. Per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile. Con cui goderti il panorama. Retrocamera. Per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto. Per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale. Anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
6: Vieni a scoprirla sul nostro sito Square42.eu oppure vieni a trovarci.

0: In via Ausa 42, sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
1: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
2: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
3: E qui?
2: Alle terme!
3: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
2: Certo! Con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
4: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
5: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna. E nel modo più genuino, prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa. La carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul. Diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
6: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
7: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
6: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
2: A Torre Pedrera torna la grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. 3 giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione BAI, Comitato Turistico Torre Pedrera.
8: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
9: Fatti stupire da Popi.
10: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
0: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
11: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
0: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
12: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
13: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista dei display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
1: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record. Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
2: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
3: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki. Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
6: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
7: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
8: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
7: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
9: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
10: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
11: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
12: Hai sentito? Ma che cos'è?
13: È il nuovo distributore automatico di acqua.
12: Sai che novità?
13: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
12: Ah, però...
13: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
12: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
11: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
14: All'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone. Vi augura buon appetito.
15: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
0: Radio Record Sport.
16: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Nato a Milano nel 1935, aveva mosso i primi passi nel calcio professionistico nel Milan come centrocampista a metà anni 50. Poi una lunga carriera con le maglie di Verona, Udinese, Catanzaro, Spalla e Verbania, prima di appendere gli scarpini al chiodo nel 1973. Da lì via l'avventura in panchina che lo ha portato a guidare Solviatese, Como, Rimini, Fano, Cesena, Verona, Genoa e infine Inter. Pesce l'attesa per la finale del Mondiale 2026 che vedrà sfidarsi Spagna e Argentina. L'Albi Celeste ha vinto 2-1 contro l'Inghilterra, staccando così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. L'appuntamento è per domani alle 21 italiane. L'atto conclusivo vedrà anche la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra per delineare il podio della competizione. Tour de France con la 13ª tappa da Dole a Belfort. Dopo un paio di volate si torna a scalare alla Grande Boucle. Tappa tranquilla per i primi 137 chilometri. Dal traguardo volante di Mélisey la corsa entrerà nel vivo e si potrà probabilmente assistere a un altro duello tra uomini di classifica. Tra la maglia gialla di Tadej Pogacar e i suoi contendenti. Prima l'antipasto del Côte d'Croix, gran premio di terza categoria di 5,1 km al 4,8%. Poi la portata principale dei Monti Vosgi, il Ballon d'Alsace, lungo quasi 9 km per una pendenza media che sfiora il 7%. Una volta scollinato mancheranno all'arrivo 30 km segnati soprattutto da una ripida discesa. Sarà la tappa più lunga di questa edizione del Tour con 205,8 km. Ora il tennis. Matteo Arnaldi cede dopo una lotta di quasi 4 ore con Damir Zumur. Finisce 7-6, 6-7, 7-6. Una partita per lunghi tratti di altissimo livello con l'azzurro che paga qualche errore di troppo nel tie-break decisivo. Intanto si apprende che lo spagnolo Carlos Alcaraz potrebbe rientrare sul circuito ATP nel Master 1000 di Cincinnati, tornando così a tagliare con Jannik Sinner e con il tedesco Alexander Zverev per il numero 1 della classifica mondiale. Al momento l'iberico è numero 3 ATP, ma in Ohio potrebbe presentarsi di nuovo da numero 2. Il Gran Premio del Belgio, decimo round del Mondiale di Formula 1, in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con le prime due sessioni di prove libere e domani alle 12.30 a semaforo verde per la FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Domenica alle 15 il via alla gara.
17: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni Rimini. meteorviaggi.it.
18: Radio Record.

0: Ora esatta. Sono le 13:01. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Durante il discorso rivolto alla nazione, Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. La Cina, ha detto il tycoon, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia e ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Trump ha poi aggiunto che l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico perché ha affermato non volevano che vincessi.
2: Un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e nonostante oltre 2 ore di manovre rianimatorie i sanitari non sono riusciti a salvare il ragazzo. Le indagini sono in corso ma secondo una prima ricostruzione il 15enne stava giocando scalzo con un calciometro e si ipotizza sia stato investito da una forte scarica elettrica dopo un contatto con una parte della struttura. Poco prima dell'episodio sulla zona c'era stato un acquazzone.
3: E non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel Savonese il 15 luglio. La piccola è morta la scorsa notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente.
2: Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Nato a Milano nel 1935, aveva mosso i primi passi nel calcio professionistico nel Milan come centrocampista a metà anni 50. Poi una lunga carriera con le maglie di Verona, Udinese, Catanzaro, Spalla e Verbania, prima di appendere gli scarpini al chiodo nel 1973. Da lì via l'avventura in panchina.
3: E una tragedia colpisce anche la famiglia di Silvio Baldini, allenatore dell'Under 21 dell'Italia e CT ad interim della Nazionale Maggiore. Nelle scorse ore, all'età di 30 anni, si è spenta la figlia del tecnico Valentina, affetta dalla nascita da una forma grave di tetraparesi spastica, lo riporta il Corriere dello Sport.
2: Ora il tennis. Matteo Arnaldi cede dopo una lotta di quasi 4 ore con Damir Zumur, finisce 7-6, 6-7, 7-6. Una partita per lunghi tratti di altissimo livello, con l'azzurro che paga qualche errore di troppo nel tie-break decisivo. Intanto si apprende che lo spagnolo Carlos Alcaraz potrebbe rientrare sul circuito ATP nel Master 1000 di Cincinnati, tornando così a battagliare con Jannik Sinner e con il tedesco Alexander Zverev per il numero 1 della classifica mondiale. Al momento l'iberico è numero 3 ATP, ma in Ohio potrebbe presentarsi di nuovo da numero 2.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
4: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
5: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la Sagra del Cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponte Uso, i grandi successi dei Margo 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione. Tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato l'orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da quest'anno domenica stand aperto anche a pranzo dalle 12:30. Sagra del Cinghiale a Ponte Uso di Sogliano a Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
6: Guarda che se ti prendo!
7: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco.
6: Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
7: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17. Telefono 0544 97 43 34 audioart.it.
8: L'isola del tesoro, lo scrigno dei desideri. Ci sono sere romantiche, momenti allegri e informali, incontri brillanti, occasioni speciali. C'è sempre l'isola del tesoro. L'isola del tesoro, bottega di abiti, uomo, donna.
9: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
10: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
9: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
10: Ma amore, anch'io!
9: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
11: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
12: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
13: Go, go, gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto, anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
14: Gentili

0: tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
3: Mmm, che buona!
4: Ma certo, è pizza e pasta cattolica, unico premiato per 13 anni consecutivi dal Gambero Rosso. Pizza al piatto, al metro, in pala alla romana e napoletana. Il pizzaiolo Gustavo, tre volte campione italiano, ti stupirà con impasti speciali, anche senza glutine e ai cereali. Super digeribili. E se vuoi assaporare diverse specialità di pizza, il Giro Pizza è ciò che fa per te. Chiamaci per l'asporto allo 0541 831 166. Aperti dalle 17, chiusi il giovedì. Pizza e pasta cattolica, in via Largo della Pace.
5: Domenica, aperto anche a pranzo.
6: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
7: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
8: Radio Record, promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp. 337-621-254. Radio Record, mette in luce la tua attività.
9: Radio Record, che bella musica!

0: Radio Record.
1: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
2: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
1: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
3: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
4: E qui?
3: Alle terme!
4: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
3: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
5: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
6: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
7: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
8: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
7: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
9: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
10: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
11: A Torre Pedrera torna la grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. 3 giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione BAI, Comitato Turistico Torre Pedrera.
12: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
13: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
14: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Airbasi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
13: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
15: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito!
0: guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
16: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Ora esatta. Sono le 13 e 32 minuti. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Coriano si è avvalso della facoltà di non rispondere Mario Bonifazi, l'uomo di 71 anni ritenuto il presunto responsabile del femminicidio dell'ex moglie, la 63enne Tania Sperindio, avvenuto nella tarda serata di mercoledì in una villetta di via Agello, a Mulazzano, frazione del comune di Coriano. Questo è l'esito dell'interrogatorio condotto la notte scorsa insieme ai carabinieri dal pubblico ministero di turno Paola Bonetti, che al momento sta coordinando le indagini. Questo perché nelle prossime ore, come già accaduto in passato, il fascicolo potrebbe passare nelle mani del sostituto procuratore Luca Bertuzzi, specializzato in questo genere di casi. L'uomo, fermato con l'accusa di omicidio aggravato e difeso dall'avvocato d'ufficio Federico Vici del foro di Rimini, è stato poi tradotto nel carcere dei Casetti, dove si trova tuttora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Non è quindi ancora chiaro cosa possa aver scatenato la violenza, ma ci si orienta su possibili contrasti sulla vendita della villetta dove l'uomo era rimasto a vivere dopo la separazione. Da quanto emerso non risulterebbero precedenti episodi di tensione nella coppia, conosciuta in zona perché marito e moglie avevano gestito un negozio di fiori a Riccione, né denunce pregresse sporte dalla donna. I due infatti, nonostante la fine della relazione, avrebbero continuato a frequentarsi. È troppo presto per rilasciare dichiarazioni in merito a questa vicenda, ha commentato l'avvocato Vici. Ora i prossimi passi sono gli stessi di qualsiasi persona sottoposta a fermo. Il pubblico ministero entro 48 ore deve chiedere la convalida del fermo al GIP, che a sua volta altre 48 ore per lo svolgimento dell'udienza. Gabice Mare, incendio a Gabice Mare. Le fiamme nel pomeriggio di ieri sono divampate su un piano alto dell'Hotel Plaza. In breve tempo una densa colonna di fumo nero si è alzata dalla struttura, che si trova proprio nel centro della località balneare marchigiana, diventando visibile a diversi chilometri di distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, dopo aver domato l'incendio, hanno continuato le attività di messa in sicurezza dell'area e lo smassamento del materiale coinvolto. Momenti di apprensione per una persona che si riteneva fosse nell'edificio, ma che si è saputo più tardi era fuori dalla struttura. Il 118 è intervenuto sul posto e invece preso in carico una persona intossicata dal fumo e successivamente l'ha trasportata tramite l'eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette di Ancona. Non sono ancora chiare le cause che hanno provocato l'incendio, che saranno accertate nel corso delle prossime ore.
3: Lo sport.
4: Giornata di annunci ieri in casa Cesena, con Luca Schirone che, anche se non ufficialmente, si è legato al club bianconero per 4 stagioni fino al 2030. Il centrocampista sbocciato nel Pineto è stato infatti prelevato in prestito con obbligo di riscatto da esercitare entro il 30 giugno per un contratto che prevede un anno più altri 3 fino al 2030, che diventeranno esecutivi nella prossima estate. Ieri pomeriggio Schirone ha svolto il suo primo allenamento agli ordini di Diamanti. Il DS Andrea Mancini ha in mano i sedi altri 3 giocatori, gli esterni offensivi D'Andrea e Fiori, il centravanti De Benedetti. La parte più delicata arriva ora ed è quella di trovare l'accordo con le società. Si lavora su 3 formule differenti. D'Andrea, che è il più vicino, arriverà dal Sassuolo in prestito con diritto di riscatto. Fiori è il più complicato perché si muove solo a titolo definitivo e il Cesena sta cercando di inserire una contropartita, Olivieri o Pieraccini, per abbassare la richiesta del Mantova. De Benedetti dovrebbe arrivare a Cesena in prestito oneroso. Si sta lavorando su quanto, con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Genoa. Confermando gli accordi raggiunti con i suoi assistiti, D'Andrea Fiori, Giuffredi ha invece smentito l'interesse del Cesena per Ambrosino, attaccante del Napoli destinato a fare ritorno al Modena. Domani il Cesena giocherà la prima delle 3 partite in programma d'acqua partita. Tutte inizieranno alle ore 17. Si parte per l'appunto domani contro la rappresentativa Valle Savio. Si prosegue martedì 21 contro la Sampierana, che gioca in promozione. Si chiude sabato 25 contro il Carpi, club di Serie C. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
5: Radio Record.
6: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida.

0: e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
1: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
2: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
3: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution. A Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
4: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
5: L'estate ha un sapore speciale, quello della sagra della tagliatella di Poggio Berni. Dal 17 al 19 luglio, al Teatro Aperto di Poggio Berni Alta, la Proloco ti invita a 3 serate dedicate ai sapori della vera cucina romagnola. Dalle 19 alle 22 ti aspettano tagliatelle fatte come una volta e tante specialità della tradizione. Venerdì 17, spettacolo con la Rimini Dance Company. Sabato 18, musica dal vivo con l'orchestra Daniele Tarantino. Domenica 19, si chiude in festa con l'orchestra Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Ingresso gratuito tutte le sere. Dal 17 al 19 luglio, la tradizione va in scena a Poggio Berni. Scopri tutti i dettagli sui social della Proloco di Poggio Berni. Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A 2 passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
6: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
7: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
6: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
7: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
6: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
7: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
6: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
8: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
9: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
8: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
9: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
8: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
10: Ristorante del pescatore a Suane di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso i lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
11: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
12: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi.
13: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria.
12: E quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
13: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
12: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
13: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
12: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
14: Radio Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
15: Back to Summers! Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record.
1: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
2: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
1: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
2: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
1: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
2: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
1: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
3: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto, tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
4: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, tocca con mano cucine, soggiorni, camere, tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
3: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
5: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
6: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
5: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
6: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona. Sabato e domenica, 50 euro.
5: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
6: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
7: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
8: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
7: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
8: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
7: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
9: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
10: Senti che profumo, siamo arrivati in Grecia?
11: Quasi, siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
10: Tutto fatto in casa?
11: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
10: Mangiamo qui o portiamo via?
11: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
10: E allora che stiamo aspettando?
12: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
13: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
14: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch, un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
0: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
15: Fatti stupire da Popi.
16: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
17: Radio Record, passato, presente, futuro. La musica di tutti i tempi passa su Radio Record.

0: Ora esatta. Sono le 14:00. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La premier Giorgia Meloni sul suo profilo X ha pubblicato un post in cui spiega l'idea della base di uno dei principali temi del nuovo disegno di legge sulla sicurezza approvato mercoledì nel Consiglio dei Ministri. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari, ha scritto. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Intanto è stato firmato l'ordine di carcerazione per Mario Roggero.
3: Omicidio oggi a Modena, un uomo di nazionalità italiana di età compresa tra i 30 e i 35 anni è stato ucciso a coltellate nell'androne di un palazzo in via Tignale del Garda in zona Morane all'imbocco delle scale condominiali. È successo poco dopo le 7. A dare l'allarme, stando a quanto reso noto finora, sarebbero stati dei residenti dopo aver sentito delle urla.
4: Tragedia sul lavoro a Masitorello in provincia di Ferrara. Un operaio di 38 anni originario del Pakistan è morto all'ospedale maggiore di Bologna, dove era stato ricoverato in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di ieri. L'uomo era impegnato in alcuni lavori di manutenzione e all'improvviso ha perso l'equilibrio ed è caduto da circa 8 metri d'altezza. L'impatto con il suolo è stato violento e le condizioni dell'operaio sono apparse subito gravissime. Il 38enne è deceduto dopo quasi 24 ore.
3: Continua il caldo sull'Italia. Oggi allerta rossa a Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Domani Cagliari dal bollino rosso scenderà al giallo, ma si aggiunge Civitavecchia che passerà dall'arancione al rosso. Domenica infine allerta rossa a Bari e Napoli, ma migliorano dal rosso al giallo Bologna, Brescia, Milano e Torino.
4: Salgono ancora i prezzi dei carburanti con la benzina che in autostrada sfonda il tetto dei 2 euro al litro. In base ai dati rilevati oggi dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari circa a 1,921 euro al litro per la benzina e 2,059 euro al litro per il gasolio. Un incremento di circa 0,01 euro per la benzina e 0,02 per il gasolio. In autostrada sia benzina che diesel sono oltre i 2 euro al litro.
3: Chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-1985. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Con il Verona l'impresa più grande, grazie alla conquista dell'unico scudetto della storia del club nel 1985. Una squadra che ha fatto letteralmente la storia della Serie A, da Garella a Brigel, passando per Galderisi e Di Gennaro.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Record.
5: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio?
6: Oh, buonissimi!
5: Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
7: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
5: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
8: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
9: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
8: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
10: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Frutti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina, imperdibili specialità romagnole, pesce e rane, e poi mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli: Moca Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
11: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. programma Suzuki 10 e Lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
12: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
13: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
14: L'isola del tesoro, la forza dei dettagli. Su abiti e camicie pastello, un coprispalle in seta cangiante, una spilla in corallo marino azzurro, un bottone gioiello di madreperla. Le proposte caratterizzate da armonie metropolitane. La vetrina del vestirsi. L'isola del tesoro, Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa.
15: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi! Grandi occasioni per svuota tutto, anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
16: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
17: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
16: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
17: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
16: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
18: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
19: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
20: Hai sentito? Ma che cos'è?
21: È il nuovo distributore automatico di acqua.
20: Sai che novità?
21: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato. Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
20: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
19: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
21: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
20: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
21: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
20: Ma amore, anch'io!
21: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
16: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
21: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
7: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337-621-254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Radio Record.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
3: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
4: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
5: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
4: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
5: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
4: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
6: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
2: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
7: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
8: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
9: E qui?
8: Alle terme!
9: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
8: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
10: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
11: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
10: Altro che pesce lesso, sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
11: Ma amore, anch'io!
10: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
12: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
13: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
14: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
15: Orto Bellaria, un nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a due passi dal centro e con comodo parcheggio.
14: Orto Bellaria, la bottega come una volta.
16: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
2: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
0: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
17: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.

0: Radio Record. Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
1: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
2: Quasi! Siamo da Zibracu Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi

0: l'estate ha un sapore speciale, quello della sagra della tagliatella di Poggio Berni. Dal 17 al 19 luglio, al Teatro Aperto di Poggio Berni Alta, la Proloco ti invita a 3 serate dedicate ai sapori della vera cucina romagnola. Dalle 19 alle 22 ti aspettano tagliatelle fatte come una volta e tante specialità della tradizione. Venerdì 17, spettacolo con la Rimini Dance Company. Sabato 18, musica dal vivo con l'orchestra Daniele Tarantino. Domenica 19, si chiude in festa con l'orchestra Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Ingresso gratuito tutte le sere. Dal 17 al 19 luglio, la tradizione va in scena a Poggio Berni. Scopri tutti i dettagli sui social della Proloco di Poggio Berni.
1: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
2: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
1: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
2: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
1: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
2: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
1: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
3: Ci sono sguardi che parlano senza dire una parola. Ci sono dettagli che rendono un momento davvero speciale. E poi ci sono attimi che se non li vedi bene, semplicemente li perdi. Da anni Ottica Fantini si prende cura della tua vista con attenzione, competenza e passione. Ogni istante merita di essere visto davvero. Ottica Fantini, Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
4: Ma sciorbole, ma socme, ma ciò!
5: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
6: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
7: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere, tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
6: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
8: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A 2 passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
9: Voglia di un break in ufficio?
10: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
11: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
12: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
13: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record.
1: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente, con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
2: Guarda che se ti prendo.
3: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
4: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17. Telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
5: L'isola del tesoro, lo scrigno dei desideri. Ci sono sere romantiche, momenti allegri e informali, incontri brillanti, occasioni speciali. C'è sempre l'isola del tesoro. L'isola del tesoro, bottega di abiti, uomo, donna.
6: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
7: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
8: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
7: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
8: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
7: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
9: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
10: Hai sentito? Ma che cos'è?
11: È il nuovo distributore automatico di acqua.
10: Sai che novità?
11: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
10: Ah, però...
11: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
10: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
9: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
12: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la Sagra del Cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponte Uso, i grandi successi dei Margo 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione, tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato l'orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da quest'anno domenica stand aperto anche a pranzo dalle 12.30. Sagra del Cinghiale a Ponte Uso di Sogliano a Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
13: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
14: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
13: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
15: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui. Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità
0: qualità degli ingredienti. Ristorante Pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
16: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
17: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Ora esatta. Sono le 14:59. Ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Caso Mario Roggero in apertura. Il 72enne gioielliere colpevole dell'omicidio dei due ladri che lo avevano rapinato è diretto al carcere di Bollate per costituirsi dopo la firma dell'ordine di carcerazione. È condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione. Parallelamente al percorso giudiziario, la vicenda ha assunto contorni politici. Il ministro della giustizia Nordio ha avviato l'istruttoria sulla richiesta di grazia, mentre il vicepremier Matteo Salvini non ha escluso una futura candidatura del gioielliere. Depositata dalla moglie di Roggero, la domanda di grazia.
2: È durata poche ore la caccia all'uomo per l'omicidio di Vito Petrigno, il rappresentante di calzature di 69 anni, ucciso a coltellate nella cantina del suo palazzo alla periferia di Palermo, mentre si trovava con la moglie. La polizia ha arrestato un ragazzo di 23 anni, rintracciato a circa 500 metri da dove si è consumato il delitto. Indagini in corso per stabilire il movente e l'esatta dinamica del delitto.
3: Non ce l'ha fatta l'uomo di 83 anni investito ieri a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli. L'anziano è deceduto nella notte in ospedale. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, nella mattinata di ieri, Schettino stava camminando insieme alla moglie in corso Garibaldi. Mentre i due coniugi attraversavano la strada, l'83enne è stato investito da uno scooter condotto da un ragazzo di 22 anni, lievemente ferito anch'egli nell'impatto. La moglie di Schettino invece è stata soltanto sfiorata dal mezzo a due ruote.
2: Una 17enne italiana è stata arrestata dalla polizia in provincia di Pavia con l'accusa di partecipazione e associazione con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza, secondo l'accusa, aveva scaricato e conservato sul proprio dispositivo anche un manuale per la realizzazione di una cintura esplosiva e nelle chat con altri utenti riconducibili agli ambienti jihadisti avrebbe espresso la propria volontà di martirio in nome di Allah. Per lei l'accusa è quella di partecipazione e associazione con finalità di terrorismo internazionale.
3: Andiamo all'estero. Andy Burnham è il nuovo leader del Partito Laburista britannico. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, è stato proclamato alla guida del Labour dopo le dimissioni di Keir Starmer annunciate lo scorso giugno. Burnham è stato scelto senza rivali, forte del sostegno unanime del gruppo parlamentare laburista e dei sindacati affiliati al partito. In assenza di altri candidati non è stato necessario il voto degli iscritti. Con l'elezione alla guida del Labour, Burnham diventerà automaticamente anche primo ministro della Gran Bretagna.
2: Calcio, la finale dei mondiali non è ancora cominciata, ma ci sono discussioni per alcune scelte della FIFA. Per la prima volta nella storia della competizione, anche la conferenza stampa che si terrà alla vigilia della partita più importante al mondo sarà a pagamento. I tifosi potranno partecipare, ovviamente acquistando un biglietto, per ascoltare De La Fuente e Scaloni, che dialogheranno con i giornalisti accreditati, gli unici autorizzati a fare domande ai due commissari tecnici. 70 euro il prezzo del biglietto.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Record.
4: Che buona!
5: Ma certo, è pizza e pasta cattolica, unico premiato per 13 anni consecutivi dal Gambero Rosso. Pizza al piatto, al metro, in pala alla romana e napoletana. Il pizzaiolo Gustavo, tre volte campione italiano, ti stupirà con impasti speciali, anche senza glutine e ai cereali. Super digeribili. E se vuoi assaporare diverse specialità di pizza, il Giro Pizza è ciò che fa per te. Chiamaci per l'asporto allo 0541 831 166. Aperti dalle 17, chiusi il giovedì. Pizza e pasta cattolica, in via Largo della Pace.
6: Domenica, aperto anche a pranzo.
7: A Torre Pedrera torna la grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. Tre giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione BAI, Comitato Turistico Torre Pedrera.
8: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
9: Info e prenotazioni 0541 91 61 45. E se ti dicessimo che puoi andare ovunque, senza dover rinunciare a niente, interni in pelle, per farti sentire come a casa, tettuccio apribile, con cui goderti il panorama, retrocamera, per parcheggiare senza stress, Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi, e tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano, ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
6: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
10: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
11: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
10: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
11: Dal lunedì al venerdì 45 euro a persona, sabato e domenica 50 euro.
10: E se vuoi puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
11: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
12: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione prezzi pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
13: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
14: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. RanchRistorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
15: Gentili palazzi.

0: Specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
3: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
4: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
5: Oggi a tavola si cambia musica. Musica in cucina, il tuo personal radio chef con una ricetta semplice e veloce, direttamente nella tua cucina, solo su Radio
6: Record. Benvenuti all'appuntamento con Musica in Cucina. Oggi vi proponiamo la ricetta di una torta adattissima al periodo estivo, la torta fredda alle pesche. Vediamo insieme gli ingredienti. 200 g di biscotti, 100 g di burro o yogurt, marmellata, alcune pesche e 250 g di ricotta. Passiamo al procedimento. Tritiamo 200 g di biscotti secchi con 100 g di burro oppure 100 g di yogurt, preferibilmente greco. Li sistemiamo in una tortiera da 20 cm creando un bordo di 1 cm. Mettiamo in freezer per 20 minuti. A questo punto lavoriamo 250 g di ricotta con un cucchiaio abbondante di zucchero. Aggiungiamo due pesche nettarine tagliate a pezzetti e sistemiamo il tutto sulla base. Spalmiamo un velo di marmellata, tagliamo a fettine una pesca e decoriamo il dolce. Naturalmente questa torta va conservata in frigorifero. Rivediamo gli ingredienti che abbiamo utilizzato. 200 g di biscotti, 100 g di burro oppure yogurt greco, marmellata, alcune pesche, 250 g di ricotta. E siamo arrivati al termine del nostro appuntamento. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento di ascolto, ma soprattutto buona cucina.
5: Radio Record ha presentato Musica in Cucina. Il tuo personal radio chef ti aspetta domani con la prossima ricetta.

0: Radio Record. Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
3: Da Gardini, per arredare, a luglio c'è il fuori tutto! Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
4: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa. E scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più, per te, bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
3: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
5: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
6: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
7: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
6: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
7: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
6: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
8: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
9: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
8: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
9: Ma amore, anch'io!
8: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
10: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
11: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
12: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
13: Guarda qua! Qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
14: E qui?
13: Alle terme!
14: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
13: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
15: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua smart TV.
16: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.

0: Radio Record.
1: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Suzuki. Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
7: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità.

0: rinnovazione per la tua casa.
1: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShop!
2: Hai sentito? Ma che cos'è?
3: È il nuovo distributore automatico di acqua!
2: Sai che novità?
3: Certo che è una novità! AcquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
2: Ah, però!
3: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
2: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
1: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
4: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
5: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
6: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
7: Fatti stupire da Popi.
8: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
5: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
9: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
10: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record.
2: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
3: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
2: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
4: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
5: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la sagra del cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponte Uso, i grandi successi dei Margo 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione, tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato l'orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da quest'anno domenica stand aperto anche a pranzo dalle 12:30. Sagra del cinghiale a Ponte Uso di Sogliano a Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
6: Guarda che se ti prendo!
7: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
8: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17. Telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
9: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
10: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle per farti sentire come a casa, tettuccio apribile con cui goderti il panorama, retrocamera per parcheggiare senza stress, Apple CarPlay e Android Auto per restare connesso mentre guidi, e tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie, a partire da 19.990 euro chiavi in mano, ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
11: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
12: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
13: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
14: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
13: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
14: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
13: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede, via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
15: Ristorante Le Vele.
1: Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
15: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
1: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
16: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
0: Radio Record Sport.
17: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Max Verstappen chiude al comando la prima sessione di prove libere a Spa. La sua Red Bull, che ha convinto anche sul passo gara, ha girato in 1:47.070. Poi le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Chiude sesto il leader del campionato Kimi Antonelli con la Mercedes. Qualche problema nel finale per la McLaren di Piastri. Si riparte con FP2 alle 17. E siamo al calcio, -2 alla finale del mondiale tra Spagna ed Argentina. Ad arbitrare il match in programma domenica al MetLife Stadium di New York, New Jersey, sarà Slavko Vincic. La FIFA ha ufficializzato la designazione pubblicando il video in cui Pierluigi Collina, presidente della commissione arbitri, comunica personalmente la scelta al direttore di gara sloveno. Un momento carico di emozione con Vincic visibilmente commosso davanti ai colleghi. È l'arbitro più anziano degli ultimi 40 anni a dirigere una finale mondiale e il quarto più anziano di sempre. Intanto piccola apprensione in casa Spagna per le condizioni di Lamine Yamal. Il classe 2007 del Barcellona ieri non si è allenato in gruppo e aveva una vistosa fasciatura sulla coscia sinistra. Secondo quanto filtra però, nei prossimi giorni dovrebbe tornare in gruppo. E il mercato non si ferma mai, nemmeno durante il mondiale. Miguel Angel Gil, CEO dell'Atletico Madrid, ha chiuso la porta alla cessione di Alvarez. Ai canali ufficiali del club, Gil ha detto riguardo all'argentino cercato dal Barcellona: credo che l'Atletico sia il posto ideale per Julian. Non accetteremo né 100, né 150, né 200 milioni per lui. Ora in casa Napoli, niente ritiro estivo per Alessandro Buongiorno, come comunicato dal club di De Laurentiis. Il difensore non potrà prendere parte alla preparazione precampionato per un problema al ginocchio destro. Come comunicato dal club, sarà necessario un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente. Il mondo del calcio piange Osvaldo Bagnoli, l'allenatore del leggendario scudetto dell'Hellas. Aveva 91 anni e si è spento a Verona a causa di una patologia neurodegenerativa. Milanese di nascita, era soprannominato il mago della Bovisa in riferimento al suo quartiere d'origine. Tra le altre squadre allenate, l'Inter e il Genoa, che lo saluta con le lacrime agli occhi e l'anima in fuorigioco. Sei il più grande di tutti, il cordoglio del Verona. Messaggi anche da parte della FIGC e del presidente Malagò. Il mondo del calcio si stringe anche attorno alla famiglia di Silvio Baldini, allenatore dell'Under 21 dell'Italia e CT ad interim della Nazionale Maggiore. Nelle scorse ore, all'età di 30 anni, si è spenta la figlia del tecnico, Valentina, affetta dalla nascita da una forma grave di tetraparesi spastica. Il tennis, Luciano Darderi si sbarazza di Nuno Borges in due set, 7-6, 6-4, e conquista la semifinale sulla terra rossa di Bastad. Per Darderi è la 19ª vittoria di quest'anno sulla superficie. In semifinale sfiderà Adolfo Vallejo, il paraguayano che ha eliminato l'altro azzurro, Stefano Travaglia. E per ora è tutto, a più tardi.
18: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.
19: Radio Record.
20: Radio Record. Yeah!

0: Ora esatta. Sono le 16:00. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La moglie di Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina avvenuta nel 2021 nel Cuneese, ha presentato domanda di grazia e un'istanza di differimento dell'esecuzione della pena. L'istanza di differimento punta a sospendere temporaneamente l'esecuzione della pena, mentre la domanda di grazia seguirà l'iter previsto dall'ordinamento e sarà valutata secondo la procedura stabilita dalla legge.
2: Il cadavere di un uomo morto accoltellato è stato trovato all'ingresso di un palazzo a Modena. L'uomo ucciso aveva 45 anni e viveva in un altro stabile nei paraggi. In passato aveva lavorato come giardiniere tra i residenti nel condominio teatro dell'omicidio. Ascoltata una donna con cui la vittima avrebbe avuto una relazione. L'arma del delitto è stata trovata in un cestino dei rifiuti.
3: È stato dimesso dall'ospedale Niguarda di Milano Leonardo Bove, 16 anni, tra i feriti più gravi del rogo di Cramontana e tra gli ultimi ad arrivare al nosocomio milanese perché a lungo non in condizione di essere trasportato. Nato a Milano, studente del liceo Virgilio e grande appassionato di calcio, Bove era stato ricoverato nell'ospedale di Zurigo prima di arrivare al Niguarda 6 mesi fa.
2: Si diceva pronta al martirio per Allah e scambiava informazioni su come fabbricare cinture esplosive su 4 gruppi di ispirazione jihadista. La polizia ha arrestato una 17enne italiana residente nel Pavese per partecipazione e associazione con finalità di terrorismo internazionale. È in comunità. Secondo gli inquirenti, la giovane si era molto radicalizzata ed era imminente il suo passaggio all'azione violenta. Sui suoi device, materiale di propaganda e manuali e anche chat con coetanei ritenuti appartenenti all'ISIS.
3: Il Partito Laburista britannico ha designato oggi, senza sorprese, come suo nuovo leader Andy Burnham, deputato 56enne, ex sindaco di Manchester ed ex ministro. In assenza di concorrenti, non sarà necessario sottoporre il suo nome al voto degli iscritti al Labour. Passaggio di consegne alla guida del governo con l'uscente Starmer, che si è dimesso a giugno, lunedì, a Downing Street. E Burnham ha ringraziato. Ho riportato il Labour a poter cambiare la vita delle persone. Sono pronto. Restituiremo loro la speranza.
2: In chiusura la Formula 1, Max Verstappen chiude al comando la prima sessione di prove libere a Spa, la sua Red Bull, che ha convinto anche sul passo gara. Ha girato in 1:47.070. Poi le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Chiude sesto il leader del campionato Antonelli con la Mercedes. Qualche problema nel finale per la McLaren di Piastri. Si riparte con la FP2 alle 17.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Record. Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
4: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
5: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
4: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
5: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
4: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
5: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
4: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
6: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
7: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
6: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
7: Ma amore, anch'io!
6: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
7: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
6: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
8: A
5: Torre Pedrera torna alla grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. Tre giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione BAI, Comitato Turistico Torre Pedrera.
6: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
8: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
6: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
8: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
6: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
9: Ristorante del pescatore a Suane di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso il lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
10: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
11: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
12: Che buona!
13: Ma certo, è pizza e pasta cattolica, unico premiato per 13 anni consecutivi dal Gambero Rosso. Pizza al piatto, al metro, in pala alla romana e napoletana. Il pizzaiolo Gustavo, tre volte campione italiano, ti stupirà con impasti speciali, anche senza glutine e ai cereali. Super digeribili. E se vuoi assaporare diverse specialità di pizza, il Giro Pizza è ciò che fa per te. Chiamaci per l'asporto allo 0541 831 166. Aperti dalle 17, chiusi il giovedì. Pizza e pasta cattolica, in via Largo della Pace.
14: Domenica, aperto anche a pranzo.
15: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi.
16: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria.
15: E quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
16: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
15: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
16: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
15: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
17: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
1: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.
18: E la playa, la voce.

0: Presente, futuro. La musica di tutti i tempi passa su Radio Record. Radio Record.
1: L'estate ha un sapore speciale, quello della sagra della tagliatella di Poggio Berni. Dal 17 al 19 luglio, al Teatro Aperto di Poggio Berni Alta, la Proloco ti invita a 3 serate dedicate ai sapori della vera cucina romagnola. Dalle 19 alle 22 ti aspettano tagliatelle fatte come una volta e tante specialità della tradizione. Venerdì 17, spettacolo con la Rimini Dance Company. Sabato 18, musica dal vivo con l'orchestra Daniele Tarantino. Domenica 19, si chiude in festa con l'orchestra Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Ingresso gratuito tutte le sere. Dal 17 al 19 luglio la tradizione va in scena a Poggio Berni. Scopri tutti i dettagli sui social della Proloco di Poggio Berni.
2: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
3: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
2: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
3: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
2: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
3: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
2: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
4: Ci sono sguardi che parlano senza dire una parola. Ci sono dettagli che rendono un momento davvero speciale. E poi ci sono attimi che se non li vedi bene, semplicemente li perdi. Da anni Ottica Fantini si prende cura della tua vista con attenzione, competenza e passione. Ogni istante merita di essere visto davvero. Ottica Fantini, Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
5: Gardini, per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
6: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere, tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più, per te, bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
5: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
7: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
8: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. 4 gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantite 3 anni fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
9: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
10: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul. Diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
11: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti. Quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
12: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
13: Hai sentito? Ma che cos'è?
14: È il nuovo distributore automatico di acqua!
13: Sai che novità?
14: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
13: Ah, però!
14: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
13: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
12: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
15: il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta, il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
16: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
17: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: l'ora esatta.
1: Sono le 16 e 31 minuti.
0: L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Coriano, si è avvalso della facoltà di non rispondere Mario Bonifazi, l'uomo di 71 anni ritenuto il presunto responsabile del femminicidio dell'ex moglie, la 63enne Tania Sperindio, avvenuto nella tarda serata di mercoledì in una villetta di via Agello, a Mulazzano, frazione del comune di Coriano. Questo è l'esito dell'interrogatorio condotto la notte scorsa insieme ai carabinieri dal pubblico ministero di turno Paola Bonetti, che al momento sta coordinando le indagini. Questo perché nelle prossime ore, come già accaduto in passato, il fascicolo potrebbe passare nelle mani del sostituto procuratore Luca Bertuzzi, specializzato in questo genere di casi. L'uomo, fermato con l'accusa di omicidio aggravato e difeso dall'avvocato d'ufficio Federico Vici del foro di Rimini, è stato poi tradotto nel carcere dei Casetti, dove si trova tuttora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Non è quindi ancora chiaro cosa possa aver scatenato la violenza, ma ci si orienta su possibili contrasti sulla vendita della villetta dove l'uomo era rimasto a vivere dopo la separazione. Da quanto emerso non risulterebbero precedenti episodi di tensione nella coppia, conosciuta in zona perché marito e moglie avevano gestito un negozio di fiori a Riccione, né denunce pregresse sporte dalla donna. I due infatti, nonostante la fine della relazione, avrebbero continuato a frequentarsi. È troppo presto per rilasciare dichiarazioni in merito a questa vicenda, ha commentato l'avvocato Vici. Ora i prossimi passi sono gli stessi di qualsiasi persona sottoposta a fermo. Il pubblico ministero entro 48 ore deve chiedere la convalida del fermo al GIP, che a sua volta altre 48 ore per lo svolgimento dell'udienza. Gabicce Mare, incendio a Gabicce Mare. Le fiamme nel pomeriggio di ieri sono

0: Non sono ancora chiare le cause che hanno provocato l'incendio, che saranno accertate nel corso delle prossime ore.
1: Lo sport.
0: Giornata di annunci ieri in casa Cesena, con Luca Schirone che, anche se non ufficialmente, si è legato al club bianconero per 4 stagioni fino al 2030. Il centrocampista sbocciato nel Pineto è stato infatti prelevato in prestito con obbligo di riscatto da esercitare entro il 30 giugno per un contratto che prevede 1 anno più altri 3 fino al 2030, che diventeranno esecutivi nella prossima estate. Ieri pomeriggio Schirone ha svolto il suo primo allenamento agli ordini di Diamanti. Il DS Andrea Mancini ha in mano i sedi altri 3 giocatori, gli esterni offensivi D'Andrea e Fiori, il centravanti De Benedetti. La parte più delicata arriva ora ed è quella di trovare l'accordo con le società. Si lavora su 3 formule differenti. D'Andrea, che è il più vicino, arriverà dal Sassuolo in prestito con diritto di riscatto. Fiori è il più complicato perché si muove solo a titolo definitivo e il Cesena sta cercando di inserire una contropartita, Olivieri o Pieraccini, per abbassare la richiesta del Mantova. De Benedetti dovrebbe arrivare a Cesena in prestito oneroso. Si sta lavorando su quanto, con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Genoa. Confermando gli accordi raggiunti con i suoi assistiti, D'Andrea Fiori, Giuffredi ha invece smentito l'interesse del Cesena per Ambrosino, attaccante del Napoli destinato a fare ritorno al Modena. Domani il Cesena giocherà la prima delle 3 partite in programma d'acqua partita. Tutte inizieranno alle ore 17. Si parte per l'appunto domani contro la rappresentativa Valle Savio. Si prosegue martedì 21 contro la Sampierana, che gioca in promozione. Si chiude sabato 25 contro il Carpi, club di Serie C. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
2: Radio Record. Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
3: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
4: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Frutti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina, imperdibili specialità romagnole, pesce e rane, e poi i mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli. Moca Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
5: Guarda che se ti prendo!
6: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
7: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
8: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque, senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5 e 7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale. Anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
9: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
10: Senti che profumo, siamo arrivati in Grecia?
11: Quasi, siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
10: Tutto fatto in casa?
11: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
10: Mangiamo qui o portiamo via?
11: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sport.
10: E allora che stiamo aspettando?
12: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
13: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
14: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
13: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 30.

0: 5 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
1: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
0: 0541 62 66 46, praticheautomoto.com.
2: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
3: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo, una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
2: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
3: Dal lunedì al venerdì 45 euro a persona, sabato e domenica 50 euro.
2: E se vuoi puoi semplicemente fermarti a pranzo, solo il piacere della cucina e del relax.
3: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
4: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
5: E qui?
4: Alle terme!
5: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
4: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
6: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazione 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
7: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
8: Back to Summers! Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record.
1: Dal 24 al 26 luglio a Ponteuso arriva la sagra del cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponteuso, i grandi successi dei Margo 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione, tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato l'orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da quest'anno domenica stand aperto anche a pranzo dalle 12:30. Sagra del cinghiale a Ponteuso di Sogliano a Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
2: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
3: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
4: L'isola del tesoro, la forza dei dettagli. Su abiti e camicie pastello, un coprispalle in seta cangiante, una spilla in corallo marino azzurro, un bottone gioiello di madreperla. Le proposte caratterizzate da armonie metropolitane. La vetrina del vestirsi. L'isola del tesoro, Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa. Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
5: Voglia di un break in ufficio?
6: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
7: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
8: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
9: Agliovit, se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit, inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
10: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.

0: e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende.

0: esatta.
1: Sono le 17:00.
0: L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Vorrei ricordare che la legge prevede già il sacrosanto istituto della legittima difesa, ma non può tollerare la vendetta privata. A dirlo è il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe Tango, dopo le polemiche per la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di Mario Roggero, il gioielliere che uccise due rapinatori nel Cuneese. La moglie di Roggero ha intanto depositato la domanda di grazia, sostenuta anche dalle forze politiche di maggioranza.
4: Un improvviso malore mentre era in spiaggia è costato la vita ad una donna di 78 anni, residente ad Agropoli, nel Salernitano. Secondo le primissime ricostruzioni, la donna si trovava sulla spiaggia del lungomare San Marco quando è stata colta da un improvviso malore, accasciandosi sulla battigia sotto gli occhi dei bagnanti, che hanno anche provato a soccorrerla. Ma non c'è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimazione. Non è escluso che il gran caldo possa aver provocato il malore fatale.
5: Una 17enne è stata arrestata a Pavia con l'accusa di partecipazione ad associazioni con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza avrebbe fatto parte di numerosi gruppi su diverse app di messaggistica istantanea, nei quali si condividevano contenuti apologetici dell'ISIS, di aperta istigazione al martirio e manuali di addestramento e fabbricazione di armi ed esplosivi artigianali. La stessa 17enne si sarebbe detta pronta al martirio e avrebbe scaricato un manuale per la preparazione di una cintura esplosiva.
4: Un DDL per rendere le piscine pubbliche e private più sicure. Il ministro Musumeci, dopo la morte di Alice, risucchiata a 11 anni dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di regole certe, considerando anche che negli ultimi 3 mesi ben 5 sono state le morti di minori in piscina. Il disegno di legge sarà licenziato entro il mese dalla competente commissione e faremo il possibile per calendarizzarlo con urgenza, sottolinea il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Musumeci.
5: Dopo Pechino, anche Mosca replica alle accuse di Trump, che ha incluso la Russia nella lista delle minacce alle elezioni negli Stati Uniti. Respingiamo qualsiasi accusa e lo facciamo con fermezza, ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. La Russia non è mai intervenuta negli affari interni di altri paesi e ci aspettiamo che nessuno cerchi di interferire nei nostri affari interni, ha aggiunto Peskov.
4: Calcio, riparte la stagione della Juventus, che nelle scorse ore ha messo sotto contratto il turco Celik, svincolato dalla Roma. Luciano Spalletti in conferenza parla di quello che manca la squadra bianconera, sentiamolo.
6: È da andare a fare un lavoro profondo, sapendo che quello che ci può mettere in difficoltà sono le tempistiche determinate da quello che è la presenza del mondiale.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Record. Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale. Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
7: A Torre Pedrera torna la grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. 3 giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook, Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione by Comitato Turistico Torre Pedrera.
8: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
9: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
10: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
13: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
14: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
13: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
14: Ma amore, anch'io!
13: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
14: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
13: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
15: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione prezzi pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
16: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
17: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
18: Orto Bellaria, il nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a 2 passi dal centro e con comodo parcheggio.
17: Orto Bellaria, la bottega come una volta.
19: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
20: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
3: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente, interni in pelle, per farti sentire come a casa, tettuccio apribile con cui goderti il panorama, retrocamera per parcheggiare senza stress, Apple CarPlay e Android Auto per restare connesso mentre guidi, e tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie, a partire da 19.990 euro chiavi in mano, ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
2: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
3: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
4: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa. E scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
3: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Ripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
5: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
6: E qui?
5: Alle terme!
6: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
5: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
7: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
8: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
7: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
8: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
7: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
9: Senti che profumo. Siamo arrivati in Grecia?
10: Quasi. Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
9: Tutto fatto in casa?
10: Tutto. Anche i dolci. E c'è pure il menù vegetariano.
9: Mangiamo qui o portiamo via?
10: Come vuoi. Saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
9: E allora che stiamo aspettando?
11: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
12: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
13: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
14: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Frutti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina. Imperdibili specialità romagnole, pesce e rane. E poi i mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli. Mocha Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot Tanta e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
15: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 665959.
2: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
16: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
17: Fatti stupire da Popi.
18: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
2: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
19: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
20: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio rovesci e temporali su centro-est Alpi con fenomeni in locale sconfinamento alla pianura veneta e friulana. Temperature in calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, salvo addensamenti sull'alta Toscana ma senza fenomeni. Temperature in calo, massime comprese tra 32 e 36 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno, pur con sottili velature in Sardegna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
17: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
0: Radio Record. Accende le emozioni.

0: Radio Record.
1: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
2: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
1: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
3: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni, Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
4: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. RanchRistorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
5: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
6: Hai sentito? Ma che cos'è?
7: È il nuovo distributore automatico di acqua.
6: Sai che novità?
7: Certo che è una novità! Acqua Shock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
6: Però...
7: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
6: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
5: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
8: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
9: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
8: Che idea fantastica venire al ristorante del pescatore!
9: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno!
8: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia!
10: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso il lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
11: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
12: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
13: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
12: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
14: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, il sapore

Edizioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà. Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record. Accende le emozioni.
1: Bella musica e informazione puntuale. Radio Record, il giusto mix per la tua giornata.
2: Salida del vuelo con destino alla fine.

0: Radio Record. Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
1: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Suzuki. Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
7: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
8: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
9: L'isola del tesoro, lo scrigno dei desideri. Ci sono sere romantiche, momenti allegri e informali, incontri brillanti, occasioni speciali. C'è sempre l'isola del tesoro. L'isola del tesoro, bottega di abiti, uomo, donna.
10: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
11: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
12: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
13: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
12: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. Ristorantelevelebellaria.com.
14: Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Ora esatta. Sono le 18:00. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Mario Roggero è arrivato nel carcere di Bollate. Il gioielliere 72enne si è costituito dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso nel 2021 due rapinatori in fuga. Ai giornalisti ha detto di essersi pentito di quanto ha fatto. Sì, ha detto, ma con il senno di poi bisogna trovarsi in quelle situazioni. I suoi legali avevano chiesto il rinvio della carcerazione. La moglie ha presentato l'istanza per la grazia.
3: Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettino di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel genovese il 15 luglio. La piccola è morta nella notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente. La procura di Genova ha intanto aperto un fascicolo per omicidio colposo.
4: Un uomo di 49 anni è morto dopo essere rimasto folgorato da un cavo dell'alta tensione in provincia di Mantova. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe toccato un cavo elettrico rimanendo gravemente colpito dalla scarica. È andato in arresto cardiaco e sono risultati inutili i tentativi di rianimarlo. Nel Savonese, un ragazzo di 15 anni è invece morto dopo essere rimasto fulminato a Luna Park. L'intera area è stata posta sotto sequestro.
3: Da oggi alla guida del Labour e da lunedì sarà il nuovo premier della Gran Bretagna. Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, archivia la stagione di Keir Starmer promettendo unità nel partito e una svolta per il paese dopo 40 anni di neoliberismo. Burnham, 56 anni, è stato acclamato grazie al sostegno plebiscitario del gruppo parlamentare di maggioranza e dei sindacati affiliati al Labour. Sono pronto a governare e promuovere una politica di cambiamento dopo 40 anni di neoliberalismo. È la nostra ultima chance, ha detto Burnham, rivendicando di non voler inseguire i temi sbandierati dalla destra e da Reform UK.
4: Proseguono gli attacchi americani all'Iran e le risposte di Teheran, che prende di mira i paesi del Golfo. Il regime iraniano fa sapere che 38 persone sono state uccise e oltre 400 ferite negli attacchi statunitensi del 22 giugno. Teheran ha rivendicato un raid contro l'ex base americana di Al-Tanf, ma ha preso di mira anche una base militare statunitense in Kuwait. Colpiti anche due radar di controllo aereo in Oman e un caccia americano di stanza in Giordania. Il Qatar ha annunciato di aver intercettato un attacco missilistico.
3: Il tennis, giornata che vedeva i colori azzurri protagonisti sulla terra rossa di Båstad, dove si sta svolgendo il torneo ATP che assegna 250 punti al vincitore, che nell'edizione passata è stato Luciano Darderi. Ai quarti di finale proprio l'italo-argentino e il marchigiano Stefano Travaglia sono scesi in campo rispettivamente contro Nuno Borges e Adolfo Vallejo. Esiti opposti per i due azzurri. Travaglia ha salutato il torneo mentre Darderi ha conquistato l'accesso alle semifinali.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Record. Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
5: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
0: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
5: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona. Sabato e domenica, 50 euro.
0: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
5: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
6: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
7: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
6: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
7: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
6: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
8: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti. Quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
9: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi?
10: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria.
9: E quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità?
10: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
9: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
10: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
9: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
11: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
12: L'estate ha un sapore speciale, quello della sagra della tagliatella di Poggio Berni. Dal 17 al 19 luglio, al Teatro Aperto di Poggio Berni Alta, la Proloco ti invita a 3 serate dedicate ai sapori della vera cucina romagnola. Dalle 19 alle 22 ti aspettano tagliatelle fatte come una volta e tante specialità della tradizione. Venerdì 17, spettacolo con la Rimini Dance Company. Sabato 18, musica dal vivo con l'orchestra Daniele Tarantino. Domenica 19, si chiude in festa con l'orchestra Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Ingresso gratuito tutte le sere. Dal 17 al 19 luglio, la tradizione va in scena a Poggio Berni. Scopri tutti i dettagli sui social della Proloco di Poggio Berni.
13: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
14: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
13: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
14: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
13: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
14: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
13: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
15: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
16: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
17: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
18: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
17: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
19: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
20: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
19: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
20: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
19: 0541 62 66 46. praticheautomoto.com.
21: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
22: Che bella musica! Radio Record!

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
2: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
1: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
2: Ma amore, anch'io!
1: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
3: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
1: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
4: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
5: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
6: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
7: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
8: Che buona!
9: Ma certo, è pizza e pasta cattolica, unico premiato per 13 anni consecutivi dal Gambero Rosso. Pizza al piatto, al metro, in pala alla romana e napoletana. Il pizzaiolo Gustavo, tre volte campione italiano, ti stupirà con impasti speciali, anche senza glutine e ai cereali. Super digeribili. E se vuoi assaporare diverse specialità di pizza, il Giro Pizza è ciò che fa per te. Chiamaci per l'asporto allo 0541 831 166. Aperti dalle 17, chiusi il giovedì. Pizza e pasta cattolica, in via Largo della Pace.
10: Domenica, aperto anche a pranzo.
11: A Torre Pedrera torna la grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. Tre giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione BAI, Comitato Turistico Torre Pedrera.
12: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
13: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
14: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
15: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti? E gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
16: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
15: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
17: Sogniamo l'estate, progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
18: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
10: L'appuntamento serale con il meteo per l'Emilia-Romagna, ben ritrovati. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, sabato 18 luglio. Avremo iniziali condizioni di cielo prevalentemente poco nuvoloso, con aumento della nuvolosità nelle ore centrali e probabili rovesci temporaleschi nel pomeriggio, più probabili sulle aree centro-orientali della regione, schiarite in serata con esaurimento dei fenomeni. Temperature in aumento con minime attorno ai 24-25 gradi e punte localmente superiori, massime attorno ai 36-37 gradi delle pianure e 32-34 gradi della costa. Venti generalmente occidentali o sudoccidentali, deboli, moderati, con raffiche durante i fenomeni temporaleschi, in rotazione da nord-est dalla tarda serata sulle coste e i settori settentrionali. Mare generalmente poco mosso con possibili locali rinforzi. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro una buona serata.
19: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
20: Radio Record on the road, il drive time con la musica più bella.

0: Radio Record. 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
1: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
2: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
3: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
4: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
3: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
4: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona, sabato e domenica 50 euro.
3: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
4: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
5: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto, anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
6: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
7: E qui?
6: Alle terme!
7: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
6: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
8: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
9: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
10: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
11: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
10: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
11: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
10: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
12: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la Sagra del Cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponte Uso, i grandi successi dei Margo 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione, tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di

0: Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
1: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
2: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
1: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
2: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
1: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
0: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso i lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
1: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
3: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Airbasi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
4: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
5: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
6: Back to Summers! Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record.
2: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
3: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Frutti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina, imperdibili specialità romagnole, pesce e rane, e poi mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli. Mocha Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
4: Ci sono sguardi che parlano senza dire una parola. Ci sono dettagli che rendono un momento davvero speciale. E poi ci sono attimi che se non li vedi bene, semplicemente li perdi. Da anni Ottica Fantini si prende cura della tua vista con attenzione, competenza e passione. Ogni istante merita di essere visto davvero. Ottica Fantini, Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
5: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque, senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
6: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
7: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
8: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
7: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
8: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
7: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
9: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
10: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
11: Hai sentito? Ma che cos'è?
12: È il nuovo distributore automatico di acqua.
11: Sai che novità?
12: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
11: Però...
12: pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
11: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
10: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
7: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
13: Orto Bellaria, un nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a due passi dal centro e con comodo parcheggio.
7: Orto Bellaria, la bottega come una volta.
14: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
15: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
14: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
15: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
14: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
15: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
14: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
1: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
16: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.
0: Radio Record Sport.
17: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Riecco Kimi Antonelli. Dopo una prima sessione non brillante, la Mercedes chiude al comando la FP2 sul leggendario circuito di Spa nel venerdì che apre uno dei weekend più attesi dell'anno, ovvero quello del GP del Belgio. Il leader del mondiale stoppa il cronometro sull'1:45.944. Norris timbra il secondo tempo e Verstappen il terzo. In casa Ferrari, Hamilton è quarto, Leclerc undicesimo. Domani le terze libere alle 12.30 e alle 16 le qualifiche. Il calcio, 50 giorni dopo la fine del campionato e la retrocessione in Europa League. Luciano Spalletti gira pagina e si proietta sulla nuova stagione. Alla vigilia della prima amichevole estiva contro il Basilea, l'allenatore bianconero interviene in conferenza stampa per rispondere alle domande sui temi più caldi di questa off-season, dal mercato agli obiettivi per il futuro. Sentiamolo.
18: Noi quest'anno siamo convinti e siamo nelle condizioni di poter pensare che se lavoreremo nella maniera giusta possiamo andare a competere per arrivare in Champions, perché per parlare di altre cose, di scudetto, in questo momento qui siamo abbastanza distanti.
17: E sul mercato, dice, la rosa va potenziata. Infine su Vlahovic, le porte sono aperte, ma per entrare deve citofonare. Riparte con ambizioni altissime l'Inter. Dal ritiro nerazzurro in Germania, Zielinski ha tracciato la strada in vista della nuova stagione, indicando nella Champions League il principale obiettivo di crescita rispetto allo scorso anno. Quest'anno puntiamo a tutto, dice. Abbiamo fame e ambizione. Calciomercato ora è ufficiale. Gosens è un nuovo giocatore dello Schalke 04. Operazione in prestito con obbligo condizionato, lo comunica la Fiorentina. Il Como continua a trattare con il Chelsea per il cartellino di Chalobah. La squadra di Fabregas ha già trovato l'accordo con il difensore classe 99, ma manca ancora l'intesa con il club inglese. Distanza di 5 milioni sulla parte fissa e altri 5 sui bonus. Ciclismo: Mauro Schmid si impone nella 13ª tappa del Tour de France, la frazione più lunga di questa 113ª edizione della Grand Boucle, con un percorso di 205,8 km tra Dole a Belfort. Lo svizzero ha battuto in una volata a due il colombiano Tejada, ma a sorridere anche Pidcock. Il britannico chiude terzo e sale al quarto posto della classifica generale. Pogacar, arrivato con un ritardo di quasi 8 minuti, conserva senza affanni la maglia gialla. Il rugby: Gonzalo Quesada è apparso oggi a Perth in udienza di fronte a un panel indipendente per affrontare il procedimento disciplinare, successivo alle due settimane di squalifica proposte da World Rugby per le dichiarazioni rilasciate nel post partita di Nuova Zelanda-Italia. Dopo aver esaminato le memorie presentate da Quesada, il panel ha ritenuto appropriato ridurre la sanzione a una sola partita. È tutto, buon proseguimento di serata.
19: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.
20: Radio Record.
21: Radio Record.

0: Ora esatta.
1: Sono le 19:01.
0: L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Il gioielliere Mario Roggero si è costituito nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio di due rapinatori a Grinzane e Cavour. Alle domande dei giornalisti se si fosse pentito di quanto fatto ha risposto: sì, ma col senno di poi bisogna ritrovarsi in quelle situazioni. Penso di aver subito un'ingiustizia. E poi aggiunge: il presidente Mattarella ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Nelle scorse ore la moglie del 72enne ha presentato una domanda di grazia. Nordio ha avviato l'istruttoria.
4: Un uomo di 69 anni è stato ucciso a Palermo nel corso di una lite tra vicini. Le indagini sono condotte dalla polizia, che ha arrestato il presunto aggressore. Si tratta di un 23enne. Sul luogo del delitto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno cercato invano di rianimare la vittima. Sono ancora poco chiari i contorni della vicenda, soprattutto il movente. La moglie della vittima ha assistito all'omicidio del marito e il suo racconto agli investigatori ha permesso la cattura del giovane. Si cerca l'arma del delitto.
5: L'effetto temporali allenta la morsa dell'AFA sull'Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica 19 luglio le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni per domani. I capoluoghi in rosso passano a 16, lo stesso numero di oggi. Sardegna sulla graticola, 47 gradi nel Nuorese, dove sono scoppiati incendi che hanno visto l'impegno di Canadair ed elicotteri. Nelle ultime 36 ore boom di consumi di energia.
4: Niente più lattine di bevande che promettono surplus di energia agli under 16. Da aprile 2027 l'Inghilterra dice no thanks agli energy drink per gli adolescenti. Una proposta del governo laburista che, dopo aver lanciato l'idea di vietare i social ai minori di 16 anni e quella di introdurre un coprifuoco sulle piattaforme ai ragazzi tra i 16 e i 17 anni, prova ancora a normare la vita dei giovanissimi made in England. E da lunedì Andy Burnham, neo leader del partito laburista, sarà il nuovo primo ministro al posto del dimissionario Starmer.
5: Un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito Puerto Madero, 48 km a sud-ovest di Aquiles Cerdán, in Messico. Lo riporta lo United States Geological Survey. Il centro di allarme tsunami degli Stati Uniti ha diramato due allerta di minaccia tsunami per il Messico e il Guatemala. Le autorità hanno invitato la popolazione ad allontanarsi dalle spiagge.
4: Ciclismo, fuga vincente doveva essere, fuga vincente è stata a Belfort, traguardo della 13ª tappa del Tour de France 2026. Oltre 50 corridori vanno all'attacco ed è Mauro Schmid ad alzare le braccia al cielo, regolando Tejada nello sprint a due. I due precedono un gruppetto dal quale avevano allungato in pianura i meno 16 e che viene regolato da Tom Pidcock. Il britannico sfodera il colpo da maestro e grazie al vantaggio accumulato sul gruppo sale al quarto posto in classifica generale ad appena 9 secondi da Evenepoel. Pogacar resta in maglia gialla.
5: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Radio Record.
6: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
7: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
8: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
7: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it. Immagina una tavolata in festa
9: Una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
10: Voglia di un break in ufficio?
11: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
12: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
13: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
14: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
15: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
16: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
15: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
17: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
18: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
19: Suzuki.
20: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
21: C'era una volta una capannina. Un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
22: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
23: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
24: Fatti stupire da Popi.
25: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
26: Buona estate con Radio Record.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Senti che profumo. Siamo arrivati in Grecia?
3: Quasi. Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
2: Tutto fatto in casa?
3: Tutto. Anche i dolci. E c'è pure il menù vegetariano.
2: Mangiamo qui o portiamo via?
3: Come vuoi. Saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
2: E allora che stiamo aspettando?
4: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
5: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
6: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
5: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
6: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
5: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
7: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
8: A Torre Pedrera torna la grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. Tre giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione BAI, Comitato Turistico Torre Pedrera.
9: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
10: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
11: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
12: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
13: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
14: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003. Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547-665959.
1: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
15: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
16: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
17: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.
1: L'appuntamento serale con il meteo per l'Emilia Romagna, ben ritrovati. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, sabato 18 luglio. Avremo iniziali condizioni di cielo prevalentemente poco nuvoloso, con aumento della nuvolosità nelle ore centrali e probabili rovesci temporaleschi nel pomeriggio, più probabili sulle aree centro-orientali della regione, schiarite in serata con esaurimento dei fenomeni. Temperature in aumento con minime attorno ai 24-25 gradi e punte localmente superiori, massime attorno ai 36-37 gradi delle pianure e 32-34 gradi della costa. Venti generalmente occidentali o sudoccidentali, deboli, moderati, con raffiche durante i fenomeni temporaleschi, in rotazione da nord-est dalla tarda serata sulle coste e i settori settentrionali. Mare generalmente poco mosso con possibili locali rinforzi. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro una buona serata.
18: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
17: Radio Record.
19: On the road.
20: On the road.
19: Radio Record.

0: Ora esatta. Sono le 19 e 31 minuti. L'ora esatta vi è offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Coriano, si è avvalso della facoltà di non rispondere Mario Bonifazi, l'uomo di 71 anni ritenuto il presunto responsabile del femminicidio dell'ex moglie, la 63enne Tania Sperindio, avvenuto nella tarda serata di mercoledì in una villetta di via Agello, a Mulazzano, frazione del comune di Coriano. Questo è l'esito dell'interrogatorio condotto la notte scorsa insieme ai carabinieri dal pubblico ministero di turno Paola Bonetti, che al momento sta coordinando le indagini. Questo perché nelle prossime ore, come già accaduto in passato, il fascicolo potrebbe passare nelle mani del sostituto procuratore Luca Bertuzzi, specializzato in questo genere di casi. L'uomo, fermato con l'accusa di omicidio aggravato e difeso dall'avvocato d'ufficio Federico Vici del foro di Rimini, è stato poi tradotto nel carcere dei Casetti, dove si trova tuttora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Non è quindi ancora chiaro cosa possa aver scatenato la violenza, ma ci si orienta su possibili contrasti sulla vendita della villetta dove l'uomo era rimasto a vivere dopo la separazione. Da quanto emerso non risulterebbero precedenti episodi di tensione nella coppia, conosciuta in zona perché marito e moglie avevano gestito un negozio di fiori a Riccione, né denunce pregresse sporte dalla donna. I due infatti, nonostante la fine della relazione, avrebbero continuato a frequentarsi. È troppo presto per rilasciare dichiarazioni in merito a questa vicenda, ha commentato l'avvocato Vici. Ora i prossimi passi sono gli stessi di qualsiasi persona sottoposta a fermo. Il pubblico ministero entro 48 ore deve chiedere la convalida del fermo al GIP, che a sua volta altre 48 ore per lo svolgimento dell'udienza. Rimini, un titolo di specializzazione mai conseguito, tra dichiarazioni ritenute non veritiere e un incarico a tempo indeterminato conclusosi con un licenziamento senza preavviso. E questa è la vicenda al centro della sentenza del Tribunale di Rimini, firmata dal giudice del lavoro Lucio Ardigò, che ha confermato l'allontanamento dalla scuola di un docente di sostegno di 23 anni, assunto in una scuola secondaria di secondo grado. L'insegnante è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali in favore dell'amministrazione, liquidate in 4.600 euro. Tutto è iniziato dall'accertamento sul titolo di specializzazione per l'insegnamento agli studenti con disabilità delle scuole superiori dichiarato dal docente nelle procedure per l'inserimento nelle graduatorie scolastiche. Secondo quanto ricostruito nella sentenza, l'insegnante aveva dichiarato più volte di esserne in possesso, indicando di averlo conseguito nel luglio 2022 presso un'università romana. La dichiarazione era stata utilizzata prima per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze e successivamente per le graduatorie relative agli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026. Il titolo è stato poi indicato anche nella documentazione consegnata alla scuola al momento dell'assunzione a tempo indeterminato avvenuta nel settembre 2024. La verifica del titolo è partita nel marzo 2025 quando l'amministrazione scolastica ha chiesto all'università conferma dell'effettivo rilascio della specializzazione. Nella risposta dell'Ateneo, arrivata il mese successivo, veniva comunicato che il nominativo del docente non risultava negli archivi universitari e che non vi era mai stata una partecipazione al corso nel conseguimento della specializzazione. Cesenatico, alberi sradicati, rami spezzati, strade da mettere in sicurezza e una città al lavoro per cancellare i segni della tempesta. E questo è il quadro che emerge dopo la violenta ondata di maltempo che mercoledì sera ha investito Cesenatico con raffiche di vento superiori ai 120 km orari. A pagare il prezzo più alto sono state Zadina e la zona di Ponente, dove nel parco si contano una decina di alberature danneggiate o crollate. L'emergenza ha reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco, della polizia locale, di Cesenatico Servizi e dei volontari della Protezione Civile e di Radio Soccorso, impegnati fino a notte fonda e per tutta la giornata di ieri nelle attività di messa in sicurezza e ripristino. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna.

0: www.radioeroe.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
1: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
2: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
1: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
3: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
4: E qui?
3: Alle terme!
4: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
3: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
5: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
6: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
5: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
6: Ma amore, anch'io!
5: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
6: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
5: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
7: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShock!
6: Hai sentito? Ma che cos'è?
5: È il nuovo distributore automatico di acqua!
6: Sai che novità?
5: Certo che è una novità! AcquaShock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
6: Ah, però!
5: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
6: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
7: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
8: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
9: L'estate ha un sapore speciale, quello della sagra della tagliatella di Poggio Berni. Dal 17 al 19 luglio, al Teatro Aperto di Poggio Berni Alta, la Proloco ti invita a tre serate dedicate ai sapori della vera cucina romagnola. Dalle 19 alle 22 ti aspettano tagliatelle fatte come una volta e tante specialità della tradizione. Venerdì 17, spettacolo con la Rimini Dance Company. Sabato 18, musica dal vivo con l'orchestra Daniele Tarantino. Domenica 19, si chiude in festa con l'orchestra Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Ingresso gratuito tutte le sere. Dal 17 al 19 luglio, la tradizione va in scena a Poggio Berni. Scopri tutti i dettagli sui social della Proloco di Poggio Berni.
10: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
11: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
10: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
11: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
10: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
11: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
10: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
5: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
12: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
5: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
12: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
5: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
13: Ristorante del pescatore a Suane di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso i lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
5: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
14: Hai fatto la revisione alla tua auto?

0: Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
1: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
2: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
3: Back to Summers! Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Frutti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina, imperdibili specialità romagnole, pesce e rane, e poi i mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli. Moca Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
5: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
6: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0554 1 68 81 80.
7: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto, tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
8: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, tocca con mano cucine, soggiorni, camere, tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
7: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
9: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
10: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
9: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
11: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. Elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
12: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
13: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi.
14: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria.
13: E quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
14: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
13: E si vede.
15: Scherzo, tu sei sempre così bella.
16: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
17: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
18: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
19: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Ora esatta.
1: Sono le 20:02.
0: L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il gioielliere Mario Roggero si è costituito alle 16:45 nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio di due rapinatori a Grinzane Cavour Raconeo. Alle domande dei giornalisti se si fosse pentito di quanto fatto, ha risposto: sì, ma con il senno di poi. Bisogna trovarsi in quelle situazioni, penso di aver subito un'ingiustizia. Poi ha incalzato: il presidente Mattarella ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Nelle scorse ore la moglie del 72enne ha presentato una domanda di grazia. Un operaio di 43 anni residente alla Tisana, Udine, è morto nel primo pomeriggio di oggi in un incidente sul lavoro avvenuto lungo i binari ferroviari nei pressi della stazione di San Giorgio di Nogaro. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, cittadino tunisino, dipendente di una ditta esterna che stava eseguendo lavori lungo la tratta Venezia-Trieste, sarebbe sceso da un mezzo salvo inciampare e finire sotto un altro convoglio in transito e senza passeggeri che proveniva dall'opposta direzione. L'impatto è stato fatale. Le indagini sono affidate a Polfer e Scientifica. Un giovane quindicenne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato nel Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. Come segnala il quotidiano La Repubblica, la tragedia si è consumata nella giornata di ieri quando erano circa le 23. In particolare, la tragedia sarebbe avvenuta mentre il ragazzo giocava con un pungiball, probabilmente a causa di una scossa elettrica. La vittima, originaria di Saronno, era in vacanza in Liguria con un amico e i genitori dell'amico. L'effetto temporali allenta la morsa dell'afa sull'Italia. Nell'ultimo bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni per domani. I capoluoghi in rosso passano a 16, lo stesso numero di oggi. Malore fatale in spiaggia per una donna di 78 anni di Agropoli. Lo sport ora è Kimi Antonelli a chiudere davanti a tutti le prove libere sul circuito del Belgio nel venerdì che apre uno dei weekend più attesi dell'anno in Formula 1, quello appunto del GP del Belgio. Il leader del mondiale stoppa il cronometro sull'1:45 con la sua Mercedes, mentre Norris timbra il secondo tempo e Verstappen il terzo. In casa Ferrari, Hamilton è quarto, Leclerc undicesimo, solo ottavo Russell. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
5: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
6: Hai sentito? Ma che cos'è?
7: È il nuovo distributore automatico di acqua!
6: Sai che novità?
7: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
6: Ah, però!
7: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
6: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
5: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
8: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
9: Orto Bellaria, il nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a due passi dal centro e con comodo parcheggio.
8: Orto Bellaria, la bottega come una volta.
10: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
11: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro.
12: L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
13: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
14: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la Sagra del Cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponte Uso, i grandi successi dei Margo 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione, tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato l'orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da quest'anno, domenica, stand aperto anche a pranzo, dalle 12.30. Sagra del Cinghiale a Ponte Uso di Sogliano a Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
15: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
16: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
17: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
16: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
18: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
19: Radio Record, dove vuoi, quando vuoi.
20: L'estate di Radio Record accende le emozioni.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: L'estate ha un sapore speciale, quello della sagra della tagliatella di Poggio Berni. Dal 17 al 19 luglio, al Teatro Aperto di Poggio Berni Alta, la Proloco ti invita a 3 serate dedicate ai sapori della vera cucina romagnola. Dalle 19 alle 22 ti aspettano tagliatelle fatte come una volta e tante specialità della tradizione. Venerdì 17, spettacolo con la Rimini Dance Company. Sabato 18, musica dal vivo con l'orchestra Daniele Tarantino. Domenica 19, si chiude in festa con l'orchestra Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Ingresso gratuito tutte le sere. Dal 17 al 19 luglio la tradizione va in scena a Poggio Berni. Scopri tutti i dettagli sui social della Proloco di Poggio Berni.
3: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
4: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
3: 2 portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
4: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona, sabato e domenica, 50 euro.
3: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
4: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
0: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
5: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
0: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
5: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
0: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
5: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
0: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
6: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
7: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
6: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
7: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Santa Arcangelo, Piazzale Francolini.
6: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
8: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
9: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
10: Bantam! Il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
11: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
12: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito. Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.
1: L'appuntamento serale con il meteo per l'Emilia Romagna, ben ritrovati. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, sabato 18 luglio. Avremo iniziali condizioni di cielo prevalentemente poco nuvoloso, con aumento della nuvolosità nelle ore centrali e probabili rovesci temporaleschi nel pomeriggio, più probabili sulle aree centro-orientali della regione, schiarite in serata con esaurimento dei fenomeni. Temperature in aumento con minime attorno ai 24-25 gradi e punte localmente superiori, massime attorno ai 36-37 gradi delle pianure e 32-34 gradi della costa. Venti generalmente occidentali o sudoccidentali, deboli, moderati con raffiche durante i fenomeni temporaleschi, in rotazione da nord-est dalla tarda serata sulle coste e i settori settentrionali. Mare generalmente poco mosso con possibili locali rinforzi. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro una buona serata.
13: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
14: L'estate di Radio Record accende le emozioni.

0: Ora esatta. Sono le 20 e 30 minuti. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Coriano, si è avvalso della facoltà di non rispondere Mario Bonifazi, l'uomo di 71 anni ritenuto il presunto responsabile del femminicidio dell'ex moglie, la 63enne Tania Sperindio, avvenuto nella tarda serata di mercoledì in una villetta di via Agello, a Mulazzano, frazione del comune di Coriano. Questo è l'esito dell'interrogatorio condotto la notte scorsa insieme ai carabinieri dal pubblico ministero di turno Paola Bonetti, che al momento sta coordinando le indagini. Questo perché nelle prossime ore, come già accaduto in passato, il fascicolo potrebbe passare nelle mani del sostituto procuratore Luca Bertuzzi, specializzato in questo genere di casi. L'uomo, fermato con l'accusa di omicidio aggravato e difeso dall'avvocato d'ufficio Federico Vici del foro di Rimini, è stato poi tradotto nel carcere dei Casetti, dove si trova tuttora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Non è quindi ancora chiaro cosa possa aver scatenato la violenza, ma ci si orienta su possibili contrasti sulla vendita della villetta dove l'uomo era rimasto a vivere dopo la separazione. Da quanto emerso non risulterebbero precedenti episodi di tensione nella coppia, conosciuta in zona perché marito e moglie avevano gestito un negozio di fiori a Riccione, né denunce pregresse sporte dalla donna. I due infatti, nonostante la fine della relazione, avrebbero continuato a frequentarsi. È troppo presto per rilasciare dichiarazioni in merito a questa vicenda, ha commentato l'avvocato Vici. Ora i prossimi passi sono gli stessi di qualsiasi persona sottoposta a fermo. Il pubblico ministero entro 48 ore deve chiedere la convalida del fermo al GIP, che a sua volta altre 48 ore per lo svolgimento dell'udienza. Rimini, un titolo di specializzazione mai conseguito, tra dichiarazioni ritenute non veritiere e un incarico a tempo indeterminato conclusosi con un licenziamento senza preavviso. E questa la vicenda al centro della sentenza del Tribunale di Rimini, firmata dal giudice del lavoro Lucio Ardigò, che ha confermato l'allontanamento dalla scuola di un docente di sostegno di 23 anni, assunto in una scuola secondaria di secondo grado. L'insegnante è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali in favore dell'amministrazione, liquidate in 4.600 euro. Tutto è iniziato dall'accertamento sul titolo di specializzazione per l'insegnamento agli studenti con disabilità delle scuole superiori dichiarato dal docente nelle procedure per l'inserimento nelle graduatorie scolastiche. Secondo quanto ricostruito nella sentenza, l'insegnante aveva dichiarato più volte di esserne in possesso, indicando di averlo conseguito nel luglio 2022 presso un'università romana. La dichiarazione era stata utilizzata prima per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze e successivamente per le graduatorie relative agli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026. Il titolo è stato poi indicato anche nella documentazione consegnata alla scuola al momento dell'assunzione a tempo indeterminato avvenuta nel settembre 2024. La verifica del titolo è partita nel marzo 2025 quando l'amministrazione scolastica ha chiesto all'università conferma dell'effettivo rilascio della specializzazione. Nella risposta dell'Ateneo, arrivata il mese successivo, veniva comunicato che il nominativo del docente non risultava negli archivi universitari e che non vi era mai stata una partecipazione al corso nel conseguimento della specializzazione. Cesenatico, alberi sradicati, rami spezzati, strade da mettere in sicurezza e una città al lavoro per cancellare i segni della tempesta. E questo è il quadro che emerge dopo la violenta ondata di maltempo che mercoledì sera ha investito Cesenatico con raffiche di vento superiori ai 120 km orari. A pagare il prezzo più alto sono state Zadina e la zona di Ponente, dove nel parco si contano una decina di alberature danneggiate o crollate. L'emergenza ha reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco, della polizia locale, di Cesenatico Servizi e dei volontari della Protezione Civile e di Radio Soccorso, impegnati fino a notte fonda e per tutta la giornata di ieri nelle attività di messa in sicurezza e ripristino. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione, buon ascolto.
3: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.
4: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
5: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
4: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
5: Ma amore, anch'io!
6: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
7: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
8: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
9: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
10: E qui?
9: Alle terme!
10: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
9: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino.

0: Regione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
1: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile con cui goderti il panorama. Retrocamera per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5 e 7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
2: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
3: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
4: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa. E scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
3: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
4: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione prezzi pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
5: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
6: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
5: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
6: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
5: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
7: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
8: Fatti stupire da Popi.
9: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
2: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
10: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
11: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Radio Record.
1: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
2: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
3: Hai sentito? Ma che cos'è?
4: È il nuovo distributore automatico di acqua.
3: Sai che novità?
4: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
3: Ah, però!
4: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
3: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
2: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
5: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
6: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi.
7: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria.
6: E quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
7: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
6: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
7: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
6: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
8: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
9: A Torre Pedrera torna la grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. Tre giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione BAI, Comitato Turistico Torre Pedrera.
10: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
11: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
10: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
11: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno!
10: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia!
12: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso i lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
13: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
14: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. Elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
0: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Ora esatta. Sono le 21 e 3 minuti. L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione. Nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Marina dei Guardiani della Rivoluzione Islamica e Pasdaran ha affermato che si sta avvicinando l'ora zero delle operazioni contro le unità navali del Comando Centrale USA presenti nella regione. L'escalation in corso in Medio Oriente dopo la tregua fallita tra Teheran e Washington ha convinto Donald Trump a inviare decine di aerei cisterna in Israele. Nella scorsa notte gli Stati Uniti hanno completato un'ulteriore serie di attacchi contro l'Iran, colpendo diversi ponti nel tentativo di interrompere i rifornimenti verso una città portuale e una base navale nello stretto di Hormuz, usate dall'Iran per attaccare le navi. La procura di Asti ha firmato l'ordine di carcerazione per Mario Rogero, il gioielliere di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour. Nelle stesse ore la moglie Marianne Angela Sandrone ha presentato la domanda di grazia e i legali hanno depositato un'istanza per il differimento dell'esecuzione della pena. Si indaga per omicidio colposo per la morte di Alice, la bimba di 11 anni della provincia di Bergamo, risucchiata dal bocchettone della piscina dei Bagni Segesta di Sestri Levante. Il PM Fabrizio Givri ha disposto l'autopsia, dopo la quale sarà autorizzato l'espianto degli organi su volontà della famiglia. Il fascicolo non vede ancora indagati, ma le indiscrezioni sono attese. Al centro degli accertamenti il mancato rispetto della normativa regionale che vieta l'uso delle piscine ai minori di 12 anni non accompagnati. L'effetto temporali allenta la morsa della Fasol Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni per domani. I capoluoghi in rosso passano a 16 dai 19 del precedente aggiornamento, lo stesso numero di oggi. Il calcio: Zinedine Zidane sarà il prossimo CT della Francia. L'ex allenatore del Real Madrid è destinato a succedere a Deschamps, che nella finalina per il terzo posto contro l'Inghilterra dei Mondiali 2026 giocherà la sua ultima partita alla guida della nazionale transalpina. La notizia era nell'aria da tempo ed è diventata certa dopo l'eliminazione in semifinale dei Blues battuti dalla Spagna con un netto 2-0. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Record.
3: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
4: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Frutti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina, imperdibili specialità romagnole, pesce e rane, e poi i mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli: Moca Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tanti altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
5: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle per farti sentire come a casa, tettuccio apribile con cui goderti il panorama, retrocamera per parcheggiare senza stress, Apple CarPlay e Android Auto per restare connesso mentre guidi, e tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti tutto questo è di serie, a partire da 19.990 euro chiavi in mano, ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
6: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
7: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax. chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
8: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
7: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
8: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
9: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
10: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
9: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
10: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona, sabato e domenica, 50 euro.
9: E se vuoi, puoi semplicemente fermare Marti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
10: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
11: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
12: Senti che profumo, siamo arrivati in Grecia?
11: Quasi, siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
12: Tutto fatto in casa?
11: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
12: Mangiamo qui o portiamo via?
11: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
12: E allora che stiamo aspettando?
13: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
14: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 05 41 62 45 30.
15: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
16: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 665959.
17: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
18: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
19: L'estate di Radio Record accende le emozioni.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
3: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
4: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa. E scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
3: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
5: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
6: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
5: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
6: Ma amore, anch'io!
5: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
7: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
8: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
9: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
10: Guarda qua. Qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
11: E qui?
10: Alle terme!
11: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
10: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
12: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
13: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
14: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
0: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.
1: L'appuntamento serale con il meteo per l'Emilia Romagna, ben ritrovati. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, sabato 18 luglio. Avremo iniziali condizioni di cielo prevalentemente poco nuvoloso, con aumento della nuvolosità nelle ore centrali e probabili rovesci temporaleschi nel pomeriggio, più probabili sulle aree centro-orientali della regione, schiarite in serata con esaurimento dei fenomeni. Temperature in aumento con minime attorno ai 24-25 gradi e punte localmente superiori, massime attorno ai 36-37 gradi delle pianure e 32-34 gradi della costa. Venti generalmente occidentali o sudoccidentali, deboli, moderati, con raffiche durante i fenomeni temporaleschi, in rotazione da nord-est dalla tarda serata sulle coste e i settori settentrionali. Mare generalmente poco mosso con possibili locali rinforzi. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro una buona serata.
10: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini, meteorviaggi.it.
15: L'estate di Radio Record accende le emozioni.

0: piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta, il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
1: Guarda che se ti prendo!
2: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
3: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
7: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
8: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
9: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
10: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
11: Hai sentito? Ma che cos'è?
12: È il nuovo distributore automatico di acqua!
11: Sai che novità?
12: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
11: Ah, però!
12: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi! Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
11: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
10: Acqua Shop

0: La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
3: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
4: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista dei display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Radio Record.
1: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
2: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria Japancar, Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
5: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
6: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
7: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
8: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
9: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
10: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
9: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lagomaggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
11: A Torre Pedrera torna la grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. 3 giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione BAI, Comitato Turistico Torre Pedrera.
12: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
13: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
14: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola.
0: Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
15: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
16: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.

0: Ora esatta. Sono le 22:00. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. È arrivato oggi pomeriggio al carcere di Bollate nel milanese Mario Roggero, il gioielliere del cuneese per il quale la Cassazione ha respinto il ricorso dei legali e confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nell'aprile del 2021. Questa mattina infatti la Procura di Asti ha emesso l'ordine di esecuzione per la carcerazione. Il Presidente della Repubblica graziato Laminetti: penso che Mattarella dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza, ha dichiarato Roggero entrando nel carcere di Bollate. Io me l'aspetterei una grazia, ha affermato. A Venezia stasera si sono registrati alcuni scontri tra il corteo di manifestanti che protesta contro la presenza dell'ambasciatore statunitense Tilman Fertitta e la polizia in tenuta antisommossa. Il cordone dei poliziotti era a presidio della zona di riva dei Sette Martiri, dove stamane ha attraccato lo yacht del diplomatico statunitense, contestato al grido di Venezia non si usa. Al corteo, secondo gli organizzatori, stanno partecipando oltre 500 persone provenienti da tutti i centri sociali del nord-est. Oltre 200 incendi boschivi sono fuori controllo in Canada, in particolare nella provincia dell'Ontario, da dove parte il fumo che invade il nord-est degli Stati Uniti. Secondo gli ultimi dati del Centro Interagenzie Canadese per gli Incendi Forestali, 207 incendi sono fuori controllo in tutto il paese, su un totale di 897 incendi attivi. Quasi 2,8 milioni di ettari sono andati in fumo dall'inizio dell'anno, secondo gli ultimi dati ufficiali del governo federale. La situazione è particolarmente critica in Ontario, dove oltre 80 incendi boschivi sono fuori controllo. È stato di nuovo trasferito Emanuele Iannuzzi, 42 anni, detenuto con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte, nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Imperia sul decesso della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni, figlia della compagna Emanuela Aiello, anch'essa detenuta in carcere con la stessa accusa, morta a Bordighera. Il trasferimento è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì dal carcere di Pavia, dove l'uomo era stato portato a inizio luglio a quello di Cremona. A Pavia, infatti, altri detenuti lo hanno aggredito, provocandogli la frattura del setto nasale. Si tratta del quarto trasferimento disposto nei confronti dell'uomo. Niente più lattine di bevande che promettono surplus di energia agli under 16. Da aprile 2027 l'Inghilterra dice no agli energy drink per gli adolescenti, una proposta del governo laburista che, dopo aver lanciato l'idea di vietare i social ai minori di 16 anni e quella di introdurre un coprifuoco sulle piattaforme ai ragazzi tra i 16 e i 17 anni, prova ancora a normare la vita dei giovanissimi made in England. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
3: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente, con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
4: L'estate ha un sapore speciale, quello della sagra della tagliatella di Poggio Berni. Dal 17 al 19 luglio, al Teatro Aperto di Poggio Berni Alta, la Proloco ti invita a 3 serate dedicate ai sapori della vera cucina romagnola. Dalle 19 alle 22 ti aspettano tagliatelle fatte come una volta e tante specialità della tradizione. Venerdì 17, spettacolo con la Rimini Dance Company. Sabato 18, musica dal vivo con l'orchestra Daniele Tarantino. Domenica 19, si chiude in festa con l'orchestra Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Ingresso gratuito tutte le sere. Dal 17 al 19 luglio, la tradizione va in scena a Poggio Berni. Scopri tutti i dettagli sui social della Proloco di Poggio Berni.
5: Villa Labor. Quest'estate ti cambia la vita.
6: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
5: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
6: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
5: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
6: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
5: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
7: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile con cui goderti il panorama. Retrocamera per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano, ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
8: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
9: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
10: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere, tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
9: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
11: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
12: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione prezzi pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
13: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
14: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
13: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
14: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
13: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
15: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
16: Orto Bellaria, un nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a 2 passi dal centro e con comodo parcheggio.
15: Orto Bellaria, la bottega come una volta. Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
8: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
17: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
18: Fatti stupire da Popi.
19: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni.
18: Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
3: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
4: E qui?
3: Alle terme!
4: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
3: Certo! Con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
5: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo tradizionale, light, al farro integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
6: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
7: Hai sentito? Ma che cos'è?
8: È il nuovo distributore automatico di acqua!
7: Sai che novità?
8: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
7: Ah, però!
8: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
7: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
6: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
0: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
9: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini.
0: Ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
9: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
0: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
9: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
0: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
10: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
13: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
14: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
13: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
14: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
13: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
15: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
16: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
17: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
12: L'appuntamento serale con il meteo per l'Emilia Romagna, ben ritrovati. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, sabato 18 luglio. Avremo iniziali condizioni di cielo prevalentemente poco nuvoloso, con aumento della nuvolosità nelle ore centrali e probabili rovesci temporaleschi nel pomeriggio, più probabili sulle aree centro-orientali della regione, schiarite in serata con esaurimento dei fenomeni. Temperature in aumento con minime attorno ai 24-25 gradi e punte localmente superiori, massime attorno ai 36-37 gradi delle pianure e 32-34 gradi della costa. Venti generalmente occidentali o sudoccidentali, deboli, moderati, con raffiche durante i fenomeni temporaleschi, in rotazione da nord-est dalla tarda serata sulle coste e i settori settentrionali. Mare generalmente poco mosso con possibili locali rinforzi. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro una buona serata.
3: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
1: L'estate di Radio Record accende le emozioni. 1, 2,

0: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
1: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
2: Quasi! Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
1: Tutto fatto in casa?
2: Tutto! Anche i dolci! E c'è pure il menù vegetariano.
1: Mangiamo qui o portiamo via?
2: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
1: E allora che stiamo aspettando?
3: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Segui sui social.
4: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
5: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
4: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
6: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
7: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
6: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
8: L'isola del tesoro, la forza dei dettagli. Su abiti e camicie pastello, un coprispalle in seta cangiante, una spilla in corallo marino azzurro, un bottone gioiello di madreperla. Le proposte caratterizzate da armonie metropolitane. La vetrina del vestirsi. L'isola del tesoro, Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa.
9: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
10: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
11: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
12: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
11: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
12: Ma amore, anch'io!
13: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
14: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
15: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
16: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica. Capriccio Baby.

0: Ora anche rivenditore Cybex.
1: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV. Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.

0: Radio Record.
1: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi.
2: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria.
1: E quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
2: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
1: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
2: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso. E ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
1: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
3: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
4: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini.
3: Ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
4: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
3: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
4: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
3: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
5: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile con cui goderti il panorama. Retrocamera per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano, ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
6: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
7: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
8: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
7: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
8: Dal lunedì al venerdì 45 euro a persona, sabato e domenica 50 euro.
7: E se vuoi puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
8: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
9: Voglia di un break in ufficio?
10: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
11: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
12: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003. Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
13: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
14: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
13: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
14: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
15: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
6: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
3: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.

0: Ora esatta. Sono le 22 e 59 minuti. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Gli Stati Uniti hanno annunciato una nuova ondata di attacchi all'Iran per la settima notte consecutiva. Teheran, dal canto suo, minaccia un'offensiva a tutto campo se i raid americani continuano. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars, Washington avrebbe colpito una petroliera del regime vicino all'isola di Karg. I Pasdaran affermano che si sta avvicinando l'ora zero dell'attacco contro le unità navali del comando centrale USA, per esempio, nella regione. Donald Trump invia decine di aerei cisterna in Israele. Il gioielliere Mario Roggero si è costituito alle 16.45 nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio di due rapinatori a Grinzane Cavour a Cuneo. È molto provato dopo essere entrato a pianto, hanno spiegato alcune fonti. Ho subito un'ingiustizia, ha detto ai giornalisti prima di entrare in carcere, e poi è incalzato. Il presidente Mattarella ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Nelle scorse ore la moglie del 72enne ha presentato una domanda di grazia. Pronta al martirio di Allah, si definiva così la 17enne italiana residente in provincia di Pavia, arrestata dalla polizia nella mattinata di oggi. Le manette sono scattate dopo approfondite indagini che hanno fatto emergere l'avanzato processo di radicalizzazione maturato dalla giovane, nonché la concreta possibilità di un'imminente attivazione violenta. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel genovese il 15 luglio. La piccola è morta nella notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente. La procura di Genova ha intanto aperto un fascicolo per omicidio colposo. L'effetto temporale allenta la morsa dell'AFA sull'Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni di domani. I capoluoghi in rosso passano a 16, lo stesso numero di oggi. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
3: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki.
9: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
10: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
11: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere, tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
10: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
8: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
12: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
13: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
14: E qui?
13: Alle terme!
14: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
13: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
15: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
16: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
17: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
9: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
18: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShow!
3: Hai sentito? Ma che cos'è?
4: È il nuovo distributore automatico di acqua!
3: Sai che novità?
4: Certo che è una novità! AcquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
3: Ah, però!
4: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno! Ehi, ma dove vai adesso?
3: Sali, andiamo subito da AcquaShop!
2: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo!
4: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
3: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
4: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
3: Ma amore, anch'io!
5: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
6: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
7: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
8: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
4: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
9: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
4: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
9: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
4: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
6: Ristorante del pescatore a Suane di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso i lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
7: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
0: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
10: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
0: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
10: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
0: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
10: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
0: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
11: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi! Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
12: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
6: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
13: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
14: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
13: L'appuntamento serale con il meteo per l'Emilia Romagna, ben ritrovati. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, sabato 18 luglio. Avremo iniziali condizioni di cielo prevalentemente poco nuvoloso, con aumento della nuvolosità nelle ore centrali e probabili rovesci temporaleschi nel pomeriggio, più probabili sulle aree centro-orientali della regione, schiarite in serata con esaurimento dei fenomeni. Temperature in aumento con minime attorno ai 24-25 gradi e punte localmente superiori, massime attorno ai 36-37 gradi delle pianure e 32-34 gradi della costa. Venti generalmente occidentali o sudoccidentali, deboli, moderati, con raffiche durante i fenomeni temporaleschi, in rotazione da nord-est dalla tarda serata sulle coste e i settori settentrionali. Mare generalmente poco mosso con possibili locali rinforzi. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro una buona serata.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini, meteorviaggi.it.
15: Radio Record Estate, un mare di ricordi.
16: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Radio Record.
1: Ma sciorbole, ma socime, ma ciò!
2: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
3: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile con cui goderti il panorama. Retrocamera per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano, ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
4: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
5: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
6: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
5: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
7: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone! D'estate mi rigenero.
8: Orto Bellaria, il nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a due passi dal centro e con comodo parcheggio.
7: Orto Bellaria, la bottega come una volta. Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici, ristorante

0: mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
1: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
2: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
3: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
4: A Torre Pedrera torna la grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. Tre giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Estra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione BAI, Comitato Turistico Torre Pedrera.
5: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto Eye Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
6: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
7: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
6: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
8: Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Radio Record.
1: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
2: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
3: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
7: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
8: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
7: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
8: Ma amore, anch'io!
7: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
9: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
7: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
10: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
11: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
10: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
12: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
13: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. Elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
0: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
14: E qui?
0: Alle terme.
14: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
0: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
15: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Ora esatta. Sono le 23:59. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La procura di Asti ha firmato l'ordine di carcerazione per Mario Rogero, il gioielliere di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour. Nelle stesse ore la moglie Mariangela Sandrone ha presentato la domanda di grazia e i legali hanno depositato un'istanza per il differimento dell'esecuzione della pena. Il Ministero della Giustizia ha invece smentito le voci diffuse in giornata, secondo cui il ministro Carlo Nordio aveva avviato l'iter per la richiesta della grazia in coordinamento con la Procura Generale della Corte d'Appello di Torino. Gli Stati Uniti hanno annunciato una nuova ondata di attacchi all'Iran per la settima notte consecutiva. Teheran, dal canto suo, minaccia un'offensiva a tutto campo se i raid americani continueranno. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars, Washington avrebbe colpito una petroliera del regime vicino all'isola di Karg. I Pasdaran affermano che si sta avvicinando l'ora zero dell'attacco contro le unità navali del comando centrale USA presenti nella regione. Donald Trump invia decine di aerei cisterna in Israele. Andy Burnham è stato confermato nuovo leader del partito laburista attualmente al governo e si appresta ora a diventare il prossimo primo ministro della Gran Bretagna. Non essendovi altri candidati validamente nominati, è per me un onore dichiarare che il leader regolarmente eletto dal partito laburista è Andy Burnham, ha affermato la ministra dell'interno Mahmood, che presiedeva l'assemblea straordinaria del partito. L'effetto temporali allenta la morsa dell'afa sull'Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni per domani, sabato 18. I capoluoghi in rosso passano a 16, lo stesso numero di oggi. L'atletica in chiusura, Kelly Dual vince l'oro nei 100 metri agli europei under 18 di Rieti con uno straordinario 11:14. La sedicenne azzurra migliora di 7 centesimi il proprio primato europeo di categoria, firma il record dei campionati e la migliore prestazione mondiale under 18 dell'anno. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
3: En la noche en la playa tiene los sonidos de Radio Record.

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Coriano, si è avvalso della facoltà di non rispondere Mario Bonifazi, l'uomo di 71 anni ritenuto il presunto responsabile del femminicidio dell'ex moglie, la 63enne Tania Sperindio, avvenuto nella tarda serata di mercoledì in una villetta di via Agello, a Mulassano, frazione del comune di Coriano. Questo è l'esito dell'interrogatorio condotto la notte scorsa insieme ai carabinieri dal pubblico ministero di turno Paola Bonetti, che al momento sta coordinando le indagini. Questo perché nelle prossime ore, come già accaduto in passato, il fascicolo potrebbe passare nelle mani del sostituto procuratore Luca Bertuzzi, specializzato in questo genere di casi. L'uomo, fermato con l'accusa di omicidio aggravato e difeso dall'avvocato d'ufficio Federico Vici del foro di Rimini, è stato poi tradotto nel carcere dei Casetti, dove si trova tuttora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Non è quindi ancora chiaro cosa possa aver scatenato la violenza, ma ci si orienta su possibili contrasti sulla vendita della villetta dove l'uomo era rimasto a vivere dopo la separazione. Da quanto emerso non risulterebbero precedenti episodi di tensione nella coppia, conosciuta in zona perché marito e moglie avevano gestito un negozio di fiori a Riccione, né denunce pregresse sporte dalla donna. I due infatti, nonostante la fine della relazione, avrebbero continuato a frequentarsi. È troppo presto per rilasciare dichiarazioni in merito a questa vicenda, ha commentato l'avvocato Vici. Ora i prossimi passi sono gli stessi di qualsiasi persona sottoposta a fermo. Il pubblico ministero entro 48 ore deve chiedere la convalida del fermo al GIP, che a sua volta altre 48 ore per lo svolgimento dell'udienza. Cervia, una decina di giorni prima della tragedia di Pinarella, in cui il 24 maggio 2025 perse la vita la turista vicentina Elisa Spadavecchia, di 66 anni, il conducente della ruspa che la travolse in spiaggia, Larry Gnoli, aveva chiesto al comune di Cervia chiarimenti sull'autorizzazione necessaria per effettuare i lavori di spianamento della duna sul lungomare. La polizia locale lo aveva fermato lungo lo stradello interno, invitandolo a dotarsi della documentazione necessaria. Per due volte, quello stesso 14 maggio e 8 giorni più tardi, il 22 maggio, il 55enne si era recato all'ufficio Demanio Porto spiegando la situazione. I funzionari comunali attendevano una richiesta di autorizzazione che tuttavia non arrivò mai. È proprio l'iter burocratico necessario per svolgere quell'intervento a stagione balneare ormai iniziata è stato al centro dell'udienza di ieri in tribunale a Ravenna, dove Gnoli è imputato per omicidio colposo pluriaggravato. Rimini, un titolo di specializzazione mai conseguito, tra dichiarazioni ritenute non veritiere e un incarico a tempo indeterminato conclusosi con un licenziamento senza preavviso. E questa la vicenda al centro della sentenza del Tribunale di Rimini, firmata dal giudice del lavoro Lucio Ardigò, che ha confermato l'allontanamento dalla scuola di un docente di sostegno di 23 anni, assunto in una scuola secondaria di secondo grado. L'insegnante è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali in favore dell'amministrazione, liquidate in 4.600 euro. Tutto è iniziato dall'accertamento sul titolo di specializzazione per l'insegnamento agli studenti con disabilità delle scuole superiori dichiarato dal docente nelle procedure per l'inserimento nelle graduatorie scolastiche. Secondo quanto ricostruito nella sentenza, l'insegnante aveva dichiarato più volte di esserne in possesso, indicando di averlo conseguito nel luglio 2022 presso un'università romana. La dichiarazione era stata utilizzata prima per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze e successivamente per le graduatorie relative agli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026. Il titolo è stato poi indicato anche nella documentazione consegnata alla scuola al momento dell'assunzione a tempo indeterminato avvenuta nel settembre 2024. La verifica del titolo è partita nel marzo 2025 quando l'amministrazione scolastica ha chiesto all'università conferma dell'effettivo rilascio della specializzazione. Nella risposta dell'Ateneo, arrivata il mese successivo, veniva comunicato che il nominativo del docente non risultava negli archivi universitari e che non vi era mai stata una partecipazione al corso nel conseguimento della specializzazione. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
2: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: la playa, la música de Radio Record.
1: Tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere qualcosa di migliore.

vedo Cristoforo Colombo il marinaio. È arrivato il mio momento per partire. Cosa pensa il trapezista mentre vola? Non ci pensa mica come va a finire. Vedo i barbari che sfondano il confine e mi guardano dal vetro dello specchio. E qualcuno

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Coriano, si è avvalso della facoltà di non rispondere Mario Bonifazi, l'uomo di 71 anni ritenuto il presunto responsabile del femminicidio dell'ex moglie, la 63enne Tania Sperindio, avvenuto nella tarda serata di mercoledì in una villetta di via Agello, a Mulazzano, frazione del comune di Coriano. Questo è l'esito dell'interrogatorio condotto la notte scorsa insieme ai carabinieri dal pubblico ministero di turno Paola Bonetti, che al momento sta coordinando le indagini. Questo perché nelle prossime ore, come già accaduto in passato, il fascicolo potrebbe passare nelle mani del sostituto procuratore Luca Bertuzzi, specializzato in questo genere di casi. L'uomo, fermato con l'accusa di omicidio aggravato e difeso dall'avvocato d'ufficio Federico Vici del foro di Rimini, è stato poi tradotto nel carcere dei Casetti, dove si trova tuttora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Non è quindi ancora chiaro cosa possa aver scatenato la violenza, ma ci si orienta su possibili contrasti sulla vendita della villetta dove l'uomo era rimasto a vivere dopo la separazione. Da quanto emerso non risulterebbero precedenti episodi di tensione nella coppia, conosciuta in zona perché marito e moglie avevano gestito un negozio di fiori a Riccione, né denunce pregresse sporte dalla donna. I due infatti, nonostante la fine della relazione, avrebbero continuato a frequentarsi. È troppo presto per rilasciare dichiarazioni in merito a questa vicenda, ha commentato l'avvocato Vici. Ora i prossimi passi sono gli stessi di qualsiasi persona sottoposta a fermo. Il pubblico ministero entro 48 ore deve chiedere la convalida del fermo al GIP, che a sua volta altre 48 ore per lo svolgimento dell'udienza. Cervia, una decina di giorni prima della tragedia di Pinarella, in cui il 24 maggio 2025 perse la vita la turista vicentina Elisa Spadavecchia, di 66 anni, il conducente della ruspa che la travolse in spiaggia, Larry Gnoli, aveva chiesto al comune di Cervia chiarimenti sull'autorizzazione necessaria per effettuare i lavori di spianamento della duna sul lungomare. La polizia locale lo aveva fermato lungo lo stradello interno, invitandolo a dotarsi della documentazione necessaria. Per due volte, quello stesso 14 maggio e 8 giorni più tardi, il 22 maggio, il 55enne si era recato all'ufficio Demanio Porto spiegando la situazione. I funzionari comunali attendevano una richiesta di autorizzazione che tuttavia non arrivò mai. È proprio l'iter burocratico necessario per svolgere quell'intervento a stagione balneare ormai iniziata è stato al centro dell'udienza di ieri in tribunale a Ravenna, dove Gnoli è imputato per omicidio colposo pluriaggravato. Rimini, un titolo di specializzazione mai conseguito, tra dichiarazioni ritenute non veritiere, e un incarico a tempo indeterminato conclusosi con un licenziamento senza preavviso. E questa la vicenda al centro della sentenza del Tribunale di Rimini, firmata dal giudice del lavoro Lucio Ardigò, che ha confermato l'allontanamento dalla scuola di un docente di sostegno di 23 anni, assunto in una scuola secondaria di secondo grado. L'insegnante è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali in favore dell'amministrazione, liquidate in 4.600 euro. Tutto iniziato dall'accertamento sul titolo di specializzazione per l'insegnamento agli studenti con disabilità delle scuole superiori dichiarato dal docente nelle procedure per l'inserimento nelle graduatorie scolastiche. Secondo quanto ricostruito nella sentenza, l'insegnante aveva dichiarato più volte di esserne in possesso, indicando di averlo conseguito nel luglio 2022 presso un'università romana. La dichiarazione era stata utilizzata prima per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze e successivamente per le graduatorie relative agli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026. Il titolo è stato poi indicato anche nella documentazione consegnata alla scuola al momento dell'assunzione a tempo indeterminato avvenuta nel settembre 2024. La verifica del titolo è partita nel marzo 2025 quando l'amministrazione scolastica ha chiesto all'università conferma dell'effettivo rilascio della specializzazione. Nella risposta dell'Ateneo, arrivata il mese successivo, veniva comunicato che il nominativo del docente non risultava negli archivi universitari e che non vi era mai stata una partecipazione al corso nel conseguimento della specializzazione. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
2: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.